0: vederti.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: RVL la radio.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: No, è mio!
2: È
1: papà,
2: mio!
1: Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
7: Non Stop 80.
6: Non Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL.

Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

troppi muri intorno, e se mi mancherai

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL la radio.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RBL La Radio.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: RVL La Radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
4: RVL La Radio.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Prevista per oggi la riapertura della galleria Bocciolle lungo la statale del Lago d'Orta a Gravellona Toce. Il tunnel è stato chiuso sabato dopo un guasto all'impianto di illuminazione. Sempre oggi dovrebbe finalmente partire il senso unico alternato sulla statale 34 a Cannobbio per la costruzione della nuova galleria Paramassi. Nei prossimi giorni poi scatterà anche la chiusura notturna della strada. A Novara invece sarà inaugurato questa mattina il nuovo tratto della tangenziale. Si tratta del prolungamento verso ovest tra la statale 32 ticinese e la 229 di Alagna. Protezione Civile e Associazione Nazionale Alpini di Omegna hanno ripulito e messo in sicurezza il grito delle sponde del Rio San Rocco e un tratto della Nigoglia.
0: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 9 e 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre, dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni, manda un WhatsApp al 335-877-0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo.

0: tempo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione. In campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario. In campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL, la radio.

da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 12 ottobre. In apertura parliamo di musica, serata speciale a Milano per Raff che arriva oggi all'Unipol Forum con Infinito Palasport 2026. Il cantautore torna nei palazzetti con uno spettacolo costruito intorno a oltre 40 anni di carriera, dai grandi successi degli anni 80 e 90 fino ai brani più recenti. Il tour prende il nome da una delle sue canzoni più amate e arriva dopo il ritorno di Raff al Festival di Sanremo con Ora e per sempre. In scaletta non mancano classici come Self Control e Cosa resterà degli anni 80, Ti pretendo e naturalmente Infinito. Oh,

0: Parliamo di teatro. Torna questa mattina a Roma Rebibbia, la città invisibile. Il progetto di docu-teatro nato all'interno del carcere romano è liberamente ispirato alle opere di Italo Calvino. Lo spettacolo in programma allo Spazio Rossellini coinvolge detenuti, ex detenuti e personale della polizia penitenziaria e mescola teatro dal vivo, immagini e testimonianze autobiografiche. Al centro c'è un Ulisse contemporaneo che attraversa città reali e immaginarie, mentre i protagonisti tornano con la memoria e i luoghi della propria infanzia. Il progetto, diretto da Laura Andreini e Francesca Di Giuseppe, era stato presentato nei mesi scorsi anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.
1: Della giornata nazionale del teatro in carcere, e noi oggi siamo qua. E credo che non ci sia gioia, emozione più grande e anche soddisfazione e orgoglio più grande di essere qua davanti a lei, Presidente, davanti a tutti voi, a portare il nostro lavoro, che è un lavoro che nasce da tanti anni di attività all'interno del carcere. Grazie.
0: E giornata di premi alla Biennale Musica di Venezia. A K. Giustinian viene consegnato oggi il Leone d'Oro alla carriera al compositore e performer giapponese Keiji Aino, figura di riferimento della sperimentazione e dell'improvvisazione contemporanea. Il Leone d'Argento va invece alla compositrice e organista canadese Sara Devaki, premiata per una ricerca che unisce strumenti acustici, elettronica e minimalismo. La cerimonia si inserisce nella 70esima edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea, intitolata A Child of Sound, in programma a Venezia fino al 24 ottobre. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno a voi, ben ritrovati. Siamo lunedì 12 di ottobre, una settimana che ci porta verso la metà di questo mese e quindi godiamoci anche queste giornate, visto che il weekend è stato decisamente gradevole, almeno per noi dalle nostre parti, soprattutto nella giornata di ieri. Il sabato era un po' così, nuvole, nuvolette, poi invece tutto si è risolto nel migliore dei modi e ci siamo vissuti anche queste belle ore autunnali, ma che ci riportano un po' alle cose che abbiamo fatto. 0323 55 21 24 per commentare e comunicare con noi, social di RVL alla radio. È un buongiorno, non è mai troppo presto per dire.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Ben ritrovati con Moira e con la redazione di RVL alla radio, dalla musica alle notizie all'informazione agli appuntamenti imperdibili e soprattutto ad una settimana da vivere insieme. Noi lo faremo in tutte queste ore del mattino, le prime ovviamente, perché poi seguirà la nostra programmazione abituale. Oramai per quest'ultima parte dell'anno 2020 che siamo addirittura d'arrivo con determinate situazioni, quindi il conto alla rovescia per Halloween, poi avremo a che fare con i preparativi del Natale, in mezzo ci mettiamo un Black Friday e poi vediamo quello che succederà nella fine dell'anno. Ma questo weekend che cosa vi ha portato? L'ho detto prima, qualcosa di bello, qualcosa di caratteristico, sagre, fiere, appuntamenti vari, vi siete divertiti con gli amici, le amiche, siete andati a trovare qualcuno di speciale, avete mangiato a più non posso, avete dormito tutto il tempo, vabbè, ce lo raccontate, io ho fatto un po' ed ora sono qui.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL la radio.

ad essere in primo piano in questa primissima parte della mattinata, all'inizio della settimana che non è mai troppo presto. Parliamo delle cure per la salute mentale che vedono un'Italia divisa con le prime quattro posizioni della classifica, occupate da regioni del nord-est, la provincia autonoma di Bolzano al primo posto, poi Liguria, Friuli e la provincia di Trento. All'estremo opposto Sardegna e Molise, a scattare la foto il rapporto 2026, la qualità dell'assistenza per la salute mentale in Italia. È un rapporto che costituisce, con questi dati, un indice sintetico che ha messo a confronto tutte le regioni su 14 indicatori chiave. Tra questi, i trattamenti sanitari obbligatori. Il tasso nazionale 0,9 ogni 10.000 abitanti, ma varia a seconda delle regioni. La stessa cosa vale per le spese legate alla salute mentale e cambiano molto nelle regioni d'Italia. Ne parliamo perché l'argomento è di stretta attualità e bisogna ricordare tutte le iniziative che parlano proprio di questo.

nostro paese l'Italia e la salute mentale, le cure per la salute mentale. Quello che è emerso da questi dati è che un buon sistema sanitario regionale non garantisce di per sé una buona rete di salute mentale. Complessivamente infatti Piemonte, Lombardia e Veneto, tra le regioni con il punteggio del nuovo sistema di garanzia su livelli essenziali di assistenza più alto, si collocano a metà o fine classifica sulla salute mentale. Attenzione, dicono gli esperti, non è una pagella ma uno strumento per capire dove intervenire. I dati mostrano che le differenze sul territorio non dipendono solo dalle risorse disponibili ma da come vengono organizzate, e mostrano anche che alcune regioni continuano a non fornire dati completi. Dobbiamo continuare a riparlarne, non solo quando ci sono le giornate apposite per sensibilizzare ovviamente la popolazione, ma perché la necessità c'è.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan.
4: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL la radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
19: Eleanor!
20: Dal capolavoro di Jane Austen.
21: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
20: Due sorelle, due modi diversi di amare.
21: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
20: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

buongiorno che continua con Non è mai troppo presto, lunedì mattina insieme con Moira, con RBL e la radio. Qui si spendono un sacco di soldi per l'energia elettrica e chissà che succederà. Con i riscaldamenti e con l'inverno, ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici, spegnere le luci non necessarie durante la notte. Sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione dell'Unione Europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica di questo periodo. Sono state illustrate recentemente in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia. Il commissario ha ricordato il catalogo di misure di questo piano, che combina interventi sul lato della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio, e sul lato dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità.

canzone può farci star bene? Sicuramente questa lo fa. Biagio Antonacci e Saif, il nuovo singolo con RVL alla radio. Torniamo a parlare di risparmi. Tra le misure raccomandate ci sono il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, voucher energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei, riduzione di accise. Per le industrie energivore vengono indicati aiuti condizionati, interventi di efficienza energetica, l'uso di energia pulita, la flessibilità dei consumi. In più incentivi al trasporto pubblico, la mobilità pulita, piste ciclabili, mobilità condivisa, incentivi di vario tipo, infrastrutture di ricarica, riduzione di pedaggi e costi di parcheggio per veicoli a zero emissioni. Ricordiamo che le misure non sono vincolanti, ma solo raccomandate da Bruxelles. Raccomandate per tutti, direi.

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.

0: energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
2: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Giorgio e Bruno Mars, la bellissima Still con RVL Radio. Succede in Cina e ve lo raccontiamo perché i problemi ci sono anche lì, quelli delle nascite. E allora cominciano dai matrimoni, ma stanno diventando sempre più una festa. Archi di fiori, poesie, spazi per le foto. In Cina i registri di matrimonio diventano luoghi sempre più scenografici nel tentativo di convincere i giovani a sposarsi e contribuire così all'aumento delle nascite. Notizie che circolano con la stampa. È stato raccontato il caso del Romantic Center di Nanchino, che è diventato una meta per coppie che arrivano anche da migliaia di chilometri di distanza. L'iniziativa si è inserita nella campagna delle autorità cinesi per contrastare il calo dei matrimoni e della natalità. Nei primi sei mesi del 2026, secondo i dati del Ministero degli Affari Civili, le registrazioni matrimoniali sono diminuite del 7,5%

Marise Madam amica, le amiche partecipano ai matrimoni, quelle che cercano di acchiappare il bouquet e poi si sposano, sono cose che noi conosciamo molto bene. In Cina i problemi ci sono, matrimoni sì, nascite poche. Quindi che cosa fa il governo? Cerca di migliorare la situazione, magari offrendo anche queste soluzioni, decisamente da spettacolo, no? Da super matrimonio. Il governo punta sul matrimonio perché in Cina nascite e nozze restano strettamente collegate, la maggior parte dei bambini nasce da coppie sposate. Nel 2025 comunque le nascite sono scese al minimo storico di quasi 8 milioni, mentre il numero dei matrimoni, pur rimbalzato rispetto al 2024, resta molto inferiore ai livelli di un decennio fa. Le amministrazioni locali stanno quindi sperimentando voucher, bonus, cerimonie a tema e diversi incentivi. L'obiettivo è trasformare il matrimonio da semplice pratica amministrativa in un'esperienza più attraente, nella speranza che alle sale decorate seguano anche i passeggini.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta alla Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

singolo di Elisa con RVL alla radio per svegliarci alla grande e prendere anche un po' di spunti per questa nuova settimana insieme. Ora si parla di cibo, di etichette, saperle leggere, conoscere la differenza tra le diciture da consumarsi entro o preferibilmente entro, che non viene ben compresa da un terzo degli italiani, e seguire le indicazioni di conservazione dopo l'apertura delle confezioni sono pratiche in grado di contribuire alla riduzione dello spreco alimentare. Quindi gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità ricordano che ci sono 5 domande che possiamo farci prima di buttare un alimento. Cosa dice l'etichetta, il da consumarsi entro o preferibilmente? Verificare se l'alimento è stato conservato rispettando queste indicazioni, controllare se la confezione è integra o cercare sull'etichetta le indicazioni sulla conservazione e tempo di consumo. Infine mettere in evidenza gli alimenti da consumare prima, inserirli nel pasto successivo, usarli per preparare altre ricette. L'etichetta di un prodotto fornisce indicazioni importanti per conservarlo, utilizzarlo e consumarlo in sicurezza. Ne riparliamo tra poco.

Sara della bellissima Love Sober. C'è un'etichetta che dobbiamo imparare a conoscere molto bene, quella degli alimenti, naturalmente. Ad esempio, la dicitura da consumarsi entro riguarda alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico e, superata la data di scadenza, l'alimento non dovrebbe essere consumato. Allo stesso tempo, il da consumarsi preferibilmente entro indica la data fino alla quale l'alimento, se correttamente conservato, mantiene le caratteristiche specifiche. Dopo tale termine, il prodotto può anche perdere alcune proprietà qualitative, ma non diventa automaticamente non sicuro. Comprendere questa differenza è importante per la prevenzione dello spreco. La Commissione europea stima che fino al 10% dello spreco alimentare annuo nell'Unione europea può essere collegato alla marcatura della data e alla sua interpretazione e gestione lungo la filiera. Per interpretare in modo corretto un'etichetta bisogna leggere anche le condizioni di conservazione, come conservare in frigo, conservare in luogo fresco e asciutto, proteggere dalla luce. Per iniziare bene la settimana direi che dobbiamo seguire già tutte queste operazioni. Morire.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Ben trovati sull'autostrada A8 Milano-Varese. Per lavori vi ricordo che fino alle 20 di oggi è chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Lavori in corso anche sull'autostrada A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Qui si transita su una riduzione di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Ma i lavori proseguono anche di notte sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco e il bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista. Progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione. In campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario. In campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Bonini con Paparazzi. Ancora sullo spreco, visto che iniziamo bene la settimana magari con la spesa da fare, quindi non comprate troppo. Serve un'azione complessiva per mappare i luoghi dello spreco alimentare, a partire delle case degli italiani, ma non solo. Ricordiamo che è stata celebrata da poco la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e sprechi alimentari, istituita dall'ONU nel dicembre 2019. Sono stati presentati i dati del rapporto Waste Watcher International e quindi è stato fatto il punto sulla filiera del cibo gettato da oltre 13 miliardi, più di 7 solo nelle case, ma anche per presentare i vincitori 2026 del premio Vivere a Spreco Zero, la 14ª edizione dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile, con le migliori buone pratiche per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Ve le racconto tra poco.

0: si getta solo il cibo, ma si cerca anche di vivere in modo corretto, di non sprecare tutto quello che noi abbiamo a disposizione, di riciclare, riusare e di avere questo sviluppo sostenibile, soprattutto mettere in pratica delle buone azioni quotidiane, non solo noi come cittadini, ma anche le aziende. Hanno vinto questi Oscar il gelato vegetale che segue il ritmo delle stagioni con soli ingredienti naturali a Torino, un orto solidale in Valle d'Aosta per dare frutta e verdura alle persone che hanno problemi economici, ancora un cortometraggio scolastico a Castellammare di Stabia sul contrasto allo spreco alimentare ambientale e poi la sezione biodiversità con una stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia. Tra le scuole ha vinto la circolare gastronomica scolastica dell'Istituto Arche di Catania per la sensibilizzazione dei giovani e ancora un premio alla rete solidale Magazzini Sociali di un'associazione nel Potentino per ridistribuire il cibo in eccesso. Come avete ben capito, tante sono le cose che si possono fare quotidianamente. Mettiamo tutto in pratica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Prevista per oggi la riapertura della galleria Bocciolle lungo la statale del Lago d'Orta a Gravellona Toce. Il tunnel è stato chiuso sabato dopo un guasto all'impianto di illuminazione. Sempre oggi dovrebbe finalmente partire il senso unico alternato sulla statale 34 a Cannobbio per la costruzione della nuova galleria Paramassi. Nei prossimi giorni poi scatterà anche la chiusura notturna della strada. A Novara invece sarà inaugurato questa mattina il nuovo tratto della tangenziale. Si tratta del prolungamento verso ovest tra la statale 32 ticinese e la 229 di Alagna. Protezione Civile e Associazione Nazionale Alpini di Omegna hanno ripulito e messo in sicurezza il grato e le sponde del Rio San Rocco e un tratto della Nigoglia.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 9 e 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce. 100% anonimo. Con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service. Aperto 24 ore su 24.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

Nuovo singolo di Summer su RBL alle radio per darci il buongiorno, anche perché i pensieri vanno al caro carburante, caro affitti, caro energia, caro tutto, ecco. Attenzione, perché caro carburante non è più solo una voce di spesa che pesa sul nostro bilancio familiare, è diventata una revisione concreta delle nostre abitudini quotidiane, degli spostamenti, delle spese considerate rinunciabili, e chissà che cosa succederà nelle prossime settimane. Questo tema è tornato recentemente al centro dell'attenzione per tutte le iniziative che ci sono state, speriamo ce ne siano ancora, però a quanto pare le famiglie italiane stanno cambiando il modo di vivere giorno per giorno. Ad esempio, la buona parte degli italiani dichiara che rispetto a 6 mesi fa la spesa familiare per carburante è aumentata o molto aumentata, dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas e alla spesa alimentare. Questo aumento ha prodotto effetti concreti sulla vita quotidiana, quasi la metà degli italiani ha ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, un terzo dichiara di avere rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze, ma attenzione, le conseguenze riguardano la gestione della casa o spese quotidiane, limitando riscaldamento o climatizzazione, riducendo la spesa alimentare e limitando l'uso degli elettrodomestici. È al 71% la percentuale di famiglie che prevede di comprimere le spese, il 30% circa pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole lungo l'intera rete stradale piemontese. Vi ricordiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB.

0: su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

sua bellezza comoda, RBL la radio vi tiene compagnia nelle prime ore del mattino, ma stamattina è stata veramente una sveglia di quelle. E vabbè, mettiamo da parte i soldi e vediamo quello che succede nei prossimi giorni, partendo dalle spese alimentari, cioè leggendo le etichette degli alimenti per non sprecare, tornando alle spese dei carburanti e soprattutto cercando di capire come ci si sta comportando. E che è un inizio della settimana in salita, super salita, cosa ne pensate? Quali sono le vostre indicazioni? Cioè, voi mettete in atto delle strategie in questo periodo? Perché cominciamo a sentire il freschino e uno al limite potrebbe dire: no, aspetta un po' col riscaldamento, cominciamo a vestirci un po' più pesanti e a utilizzare altri metodi per cercare di risparmiare un po' di soldini. Vedremo che cosa succederà con le bollette che stanno arrivando, quelle legate al grande caldo e quelle che ci riporteranno al freddo, grande freddo oppure no, vedremo.

0: Siamo arrivati ai saluti per oggi, ma dobbiamo cercare di resistere, resistenza e resilienza per le prossime giornate. La settimana è appena cominciata all'insegna delle notizie della quotidianità, ma noi non vogliamo continuare questo discorso, vogliamo affrontarne tanti altri. Vi lasciamo però quello che succede, l'attualità e la cronaca con Maria Elisa Gualandris, Giornale Caffè. Ci ritroviamo domani mattina, la sveglia suona, il caffèuccio caldo c'è, la colazione si fa con noi e poi via, scuola, lavoro. Tutte le cose che possiamo fare e che noi vi facciamo fare con RVL alla radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia il gol Gricizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato russo Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, apriamo con un incidente e ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300 sulla A4 Milano Venezia, dove attualmente il tratto è chiuso tra Seriate e Palazzolo in direzione Venezia. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Le code a partire da Bergamo. Sul tratto milanese della A4 consueti rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Trafficata la Milano Varese Varese con code a tratti tra Castellanza e il bivio per la Milano-Chiasso verso il capoluogo lombardo. Verso Milano code a tratti sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e lungo la Milano-Lecco tra Verano-Brianza e la tangenziale nord. Trafficate come di consueto le tangenziali milanesi. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ed è lunedì 12 ottobre, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati. Sono ritornata al mio posto dopo un piccolo, qualche giorno insomma di malattia. Ma sto bene, sto benissimo e sono pronta a ripartire con voi anche da questa mattina. Stare insieme tutta la giornata, tutta la mattinata fino alle 11, perché oggi avremo più tempo a disposizione, dato che Piero Prattesi ha un altro impegno. Quindi starò io con voi tre ore di giornale e caffè per raccontarci tutto quello che succede nella nostra zona e non solo, ovviamente sempre con tanta musica come ci piace fare qui su RVL la radio. Voi, se volete, mi potete scrivere lo 0323 55 21 24, il numero WhatsApp per i vostri messaggini, quindi fatevi sentire se vi va e seguiteci come sempre anche sui nostri social. Ben, direi che possiamo partire, spero che abbiate passato un buon weekend. Temperature più fresche, diciamo che ormai ci sentiamo molto più nel clima autunnale ed è giusto così. Via che si parte con Giornale e Caffè.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Con Dedica su RVL, la radio in giornale caffè. Sono le 8:13, spero tutto bene, insomma che la vostra settimana sia iniziata al meglio. Ora ci ascoltiamo Jungle con Sunshine.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Rihanna con White Girl Wasted su RVL, la radio. In giornale caffè, da oggi partono i lavori sulla statale 34 a Cannobbio, erano già stati annunciati da diversi giorni, da oggi dovrebbe essere effettivo il senso unico alternato per la realizzazione della nuova galleria Paramassi e poi dal 21 dovrebbe scattare la chiusura anche notturna con corse aggiuntive dei battelli, dei traghetti durante la notte, quindi attenzione, se dovete andare verso Cannobbio tenete presente che c'è questo senso unico alternato adesso di giorno e poi scatterà anche la chiusura notturna totale per tutti i mezzi escluso il sabato sera e i pre-festivi. Taylor Swift ora è con il suo nuovo singolo Patience Zero.

like.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: RVL la radio.
11: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
12: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 12 ottobre. In apertura parliamo di musica, serata speciale a Milano per RAF che arriva oggi all'Unipol Forum con Infinito Palasport 2026. Il cantautore torna nei palazzetti con uno spettacolo costruito intorno a oltre 40 anni di carriera, dai grandi successi degli anni 80 e 90 fino ai brani più recenti. Il tour prende il nome da una delle sue canzoni più amate e arriva dopo il ritorno di RAF al Festival di Sanremo con Ora e per sempre. In scaletta non mancano classici come Self Control e Cosa resterà degli anni 80, Ti pretendo e naturalmente Infinito.

0: E parliamo di teatro. Torna questa mattina a Roma Rebibbia, la città invisibile, il progetto di docu-teatro nato all'interno del carcere romano e liberamente ispirato alle opere di Italo Calvino. Lo spettacolo in programma allo Spazio Rossellini coinvolge detenuti, ex detenuti e personale della polizia penitenziaria e mescola teatro dal vivo, immagini e testimonianze autobiografiche. Al centro c'è un Ulisse contemporaneo che attraversa città reali e immaginarie, mentre i protagonisti tornano con la memoria e i luoghi della propria infanzia. Il progetto, diretto da Laura Andreini e Francesca Di Giuseppe, era stato presentato nei mesi scorsi anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.
1: Della giornata nazionale del teatro in carcere, e noi oggi siamo qua. E credo che non ci sia gioia, emozione più grande e anche soddisfazione e orgoglio più grande di essere qua davanti a lei, Presidente, davanti a tutti voi, a portare il nostro lavoro, che è un lavoro che nasce da tanti anni di attività all'interno del carcere. Grazie.
0: E giornata di premi alla Biennale Musica di Venezia. A Ka Justinian viene consegnato oggi il Leone d'Oro alla carriera al compositore e performer giapponese Keiji Aino, figura di riferimento della sperimentazione e dell'improvvisazione contemporanea. Il Leone d'Argento va invece alla compositrice e organista canadese Sara Devaki, premiata per una ricerca che unisce strumenti acustici, elettronica e minimalismo. La cerimonia si inserisce nella 70esima edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea, intitolata A Child of Sound, in programma a Venezia fino al 24 ottobre. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: RVL.

su RVL la radio con Ain't in La. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta il 15 ottobre al chiostro il film Thelma con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. È un'iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni 0323 54 22 55. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno. Cosa

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi.

0: tutte le librerie e online. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
1: RVL la radio.

So easy to fall in love. Stavo leggendo i dati che arrivano da appunto da un'indagine che è stata fatta da Quadrivo sul costo delle case, quanti anni di stipendio servono per comprarsi una casa. A Cannobbio servono 11 anni di stipendio per comprare 80 metri quadri, a Verbania ne bastano 6 e mezzo. Tutti i 74 comuni della provincia sono stati presi in esame, messo a confronto il prezzo delle case con il reddito netto medio dichiarato. La casa pesa di più sullo stipendio, secondo questi dati, a Cannobbio, a Baveno, a Stresa, a seguire Verbania, poi Crivola d'Ossola, Domodossola, Omegna, Villa d'Ossola, Ornavasso, Gravellona Toce, Casale e Cortecerro. Casale ci vogliono 3 anni e 9 mesi di stipendio per comprare una casa, un costo di 1040 euro al metro quadro. Però chiaramente appunto viene messo a confronto con gli stipendi degli abitanti, quindi non è solo una questione di metri quadri ma di quanto guadagnano gli abitanti. Sono stati incrociati questi dati. A Cannobbio dicevamo 11 anni e 2 mesi per un costo di 2000 euro al metro quadro. A Baveno 1890 euro al metro quadro, a Stresa 1980 euro al metro quadro. Ci vogliono 6 anni e 8 mesi di stipendio per comprarsi una casa. Insomma, che sappiamo che nella nostra provincia la situazione è abbastanza difficile e un po' anche rispetto alle altre città del Piemonte. Il posto dove bisogna lavorare meno per comprarsi una casa, dove costa meno, è Germagno, preceduta da Quarnasopra,

appunto è da Casale Cortecerro, dicevamo. Se dovete investire in questo momento, conviene acquistare da quelle parti. Comunque no, è un problema serio e è un problema che riguarda soprattutto i giovani che vorrebbero appunto acquistare una casa per costruirsi poi la vita futura e hanno grosse difficoltà, anche perché di case ce ne sono veramente poche, tra l'altro, disponibili. Tra poco su RVL arrivano le news delle 9, poi ci sarà anche la 4x4. Prima però Giorgia con Parafulmini.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato quattro operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro due siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla A4 Milano Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Sulla 8 Milano Varese incolonnamenti per un incidente tra Origi Ovest e Castellanza in direzione Varese. Proseguendo troviamo rallentamenti per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Code anche sul tratto milanese della A4 tra Pero e Sesto San Giovanni, dove oltre al traffico si è verificato un incidente. Altre code verso Milano sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale Nord. Sempre intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi proponiamo una partenza con Bon Jovi, Misunderstood, passeremo poi a Gazzelle con Polinesia, Karol G e Bruno Mars, Still dai giorni nostri, ma partiamo prima dagli anni 90 con UB40, I Can't Help Falling in Love.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Karol G e Bruno Mars con Still a chiudere questa 4x4, la prima di questo lunedì 12 ottobre. Ora un aggiornamento sulla situazione del traffico, poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Casella e Brera verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Infine ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove per lavori si rallenta tra gli svincoli Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
10: No Stop 80.
9: No Stop 80s, solo musica anni 80.
11: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
14: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì!
1: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
14: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
15: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
16: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il tradizionale lancio del basco è stato il momento clou della cerimonia di giuramento degli allievi della scuola di polizia penitenziaria che si è tenuta sabato sul lungo lago di Pallanza alla presenza del vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Massimo Parisi. Si tratta del 186esimo corso alla scuola Salvatore Rapp. I 239 giovani che hanno giurato fedeltà alla Repubblica giungono da un percorso formativo della durata di 4 mesi. Venerdì 30 ottobre, tra le prime stazioni per lo sci di fondo in Europa, partirà ufficialmente la stagione al centro del fondo di Riale in Alta Valle Formazza. Grazie al progetto innovativo di conservazione della neve, noto come Snow Farming, la struttura apre in anticipo rispetto al calendario tradizionale. Nella prima settimana di apertura l'accesso alla pista sarà riservato alle squadre agonistiche giovanili degli sci club e ai comitati regionali della FISI che si sono già prenotati, a tutti gli amatori appassionati che si prenoteranno fino ad esaurimento posti. Torna il ballo debuttanti Lago Maggiore dal 25 ottobre al 1 novembre, la 15ª edizione organizzata dall'associazione no profit APVCO guidata dalla presidente Giovanna Pratesi. L'evento culminerà domenica 1 novembre con il tradizionale Gran Galà del debutto nella cornice del Regina Palace Hotel di Stresa. Saranno 18 le debuttanti provenienti da diverse regioni d'Italia. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
16: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Tommasini, ti vorrei qui su RVL, la radio in Giornale Caffè, in questo 12 di ottobre, sempre in diretta con Giornale e Caffè. Diamo ora un'occhiata alle previsioni del tempo per questa settimana appena iniziata. Allora, oggi cielo sereno o poco nuvoloso, beh, le temperature sono più basse perché le minime sono sui 12 gradi, le massime saliranno fino a 20 gradi e così anche per la giornata di domani. Qualche nuvola in più forse, però appunto non sono previste precipitazioni. Fino a mercoledì una bella giornata di sole con temperature tra gli 11 e i 20 gradi. Al momento quindi bel tempo per questo inizio di settimana. Poi chiaramente, come sapete, ogni giorno andiamo a controllare l'evoluzione della situazione per essere più precisi possibile. The Bows ora, Lose Myself.

0: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla

0: Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Male.
1: Che fastidio, dito nella piaga su RVL, la radio in giornale caffè. Volevo segnalarvi che domani, martedì 13 ottobre, parte la 37esima edizione di Metti una sera al cinema, la rassegna di cultura cinematografica del Cinecircolo socioculturale Don Bosco di Verbania. Si comincia con Lady Nazca, la signora delle linee, diretto da Damien Dorsatz, appuntamento al chiostro di Intra, un film che è un biopic ispirato alla straordinaria storia vera di Maria Reiche, matematica, archeologa e traduttrice tedesca naturalizzata peruviana, che ha dedicato l'intera vita allo studio e alla salvaguardia delle misteriose linee di Nazca.

Il racconto si concentra sul 1936, quando la giovane insegnante, arrivata a Lima, accetta di seguire come traduttrice l'archeologo francese Paul Darcourt nell'area di Nazca, e qui rimane colpita dalle linee e figure enormi tracciate nel deserto da una civiltà scomparsa da 500 anni, decidendo di lasciare tutto per dedicarsi a quella ricerca, superando anche degli ostacoli insormontabili. Quindi un film ispirato a una storia vera. Metti una sera al cinema, il Cineforum di Verbania prevede sempre 3 proiezioni, orari diversi. Per chi non ha l'abbonamento si può acquistare il singolo biglietto. Mi sembra un film molto interessante. Si è parlato purtroppo delle linee di Nazca questa estate, con quel piccolo aereo che era purtroppo precipitato, per far vedere appunto ai turisti queste creazioni incredibili del passato. Uno spettacolo unico. Purtroppo però si è verificato questo incidente aereo che era costato la vita a una famiglia italiana, e 7 italiani morti, anzi più di una famiglia. Andiamo avanti con la musica su RVL. Tra poco arriveranno le news delle 10 e poi ci sarà una nuova 4x4. Intanto Cat's Eye con Animal. Eh sì, perché io vado avanti fino alle 11, l'ho detto in apertura, perché si fosse sintonizzato solo ora. Sostituisco Piero Pratesi fino alle 11 di questa mattina.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati Fiom CGL, Fim CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla A4 Milano Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Da segnalare anche in carreggiata opposta verso Milano code per curiosi tra Rovato e Ponteoglio. Sulla 8 Milano Varese incolonnamenti per un incidente tra Bussarsizio e Castellanza in direzione di Milano. Code sul tratto milanese della 4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia per il traffico intenso. Infine abbiamo code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per la Torino-Milano e Settimo Milanese in direzione dell'Autosole. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa seconda 4x4 cominciamo con Nickelback, Far Away, per proseguire con Little Calls, Talks of Monsters and Men, Peggy Goo con Woman e partiamo da Smash Mouth, All Stars.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Gigù con Woman a chiudere questa seconda 4x4 della giornata in questa lunga puntata di Giornale Caffè, eccezionalmente oggi fino alle 11. Ora c'è un aggiornamento sul traffico in Piemonte.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Vi segnaliamo che da oggi la statale 34 del Lago Maggiore viene chiusa per lavori nel comune di Cannobbio nella fascia oraria notturna dalle 21 sino alle 5 del giorno seguente, ad eccezione dei giorni prefestivi. Al di fuori dell'orario di chiusura la circolazione è consentita a senso unico alternato. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Da grande voglio guidare l'autobus.
12: Ma non volevi fare l'astronauta?
13: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

ragazzi, Cesare Cremonini su RVL la radio. Stavo leggendo questa notizia che arriva da Varese, dove la Guardia di Finanza ha scoperto un raggiro ai danni di un anziano da parte di due badanti. Appunto, diciamo, siamo nella provincia di Varese, la somma sottratta sarebbe di oltre 400.000 euro. Le due persone sono una di nazionalità italiana e una di nazionalità polacca, sempre in provincia di Varese, che si sarebbero appunto appropriati di questo denaro della persona che era affidata alle loro cure. La denuncia è scattata dalla figlia dell'anziano, che dopo il decesso dell'uomo ha notato movimenti anomali sui conti correnti del padre. Ha sporto quindi una formale denuncia querela nei confronti di queste due donne. I finanzieri della compagnia di Saronno hanno quindi iniziato tutti gli accertamenti, hanno scoperto che, abusando della delega ad operare sui conti di proprietà del defunto, avevano prima e subito dopo il decesso disinvestito fondi per oltre 400.000 euro, trasferiti poi su altri conti per il tramite di assegni circolari e reimpiegati per sottoscrivere ulteriori fondi e polizze. In aggiunta, su quest'ultimo conto erano state convogliate somme fino a costituire 1.200.000 euro, ed erano stati documentati giroconti, acquisti di oro o altri valori per oltre 60.000 euro. Quindi è stato effettuato un sequestro preventivo di 400.000 euro, e poi saranno fatte tutte le indagini. Ovviamente ci sarà probabilmente anche un processo per queste due badanti, che insomma avrebbero approfittato, se le accuse si riveleranno vere, di una persona più fragile, ovviamente, che era affidata alle cure di persone che ne hanno approfittato. Andiamo avanti con la musica su RVL con Maluma e Shakira. Agua.

0: σου.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: Condividi, tagga, menziona, ascolta. Dalle 19 RBL ti propone il primo social on air, Che Stories. Da lunedì al venerdì, storie, non solo per i social, ma da raccontare alla radio.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
12: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 12 ottobre. Con il clima più mite di ottobre riprende la produzione degli ortaggi a foglia. Le lattughe tornano a prezzi più accessibili. Restano invece elevate le quotazioni dei pomodori, che risentono ancora dell'ondata di calore estiva. Sui banchi fanno ormai bella mostra i prodotti pienamente autunnali, dai melograni abbondanti che costano all'ingrosso quasi il 3% in meno rispetto a 7 giorni fa e le cime di rapa. Lo fa sapere la borsa della spesa di BMT e Italmercati. Tra la frutta i fichi d'India mantengono prezzi regolari da 1,10 a 2,70 euro al chilo a seconda delle pezzature, come anche i cachi vaniglia tra 1,20 e 1,70 euro al chilo. Per l'uva da tavola la varietà Italia si trova tra 1,30 ed 1,70. La pizzutello tra 1,80 e 2,30 euro al chilo e la senza semi tra 2,30 e 2,50 euro al chilo. Ottobre poi è il mese delle zucche, con quantitativi in aumento e prezzi vantaggiosi. Dalla moscata di Provenza a 0,50 euro al chilo, alla lunga violina mediamente a 0,80. Nel settore ittico, con il fermo pesca nel Tirreno per tutto ottobre, l'offerta proviene principalmente dall'Adriatico. Bene le mazzancolle, con quotazioni tra 10 e 25 euro al chilo per i crostacei più grandi. Entra nel vivo anche la stagione dei calamari, i cui prezzi scendono dell'11,1% rispetto allo scorso anno. Stabile il polpo verace, 14 euro al chilo, mentre il pesce spada cala del 7,6%, attestandosi tra 13,50 e 15 euro al chilo. La prelibatezza del giorno è il Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana DOP, il formaggio degli alpeggi. Non tutta la Lombardia produce questo storico formaggio, che nasce esclusivamente negli alpeggi di una porzione dell'Alta Bergamasca. Durante l'estate le mandrie vengono portate in quota e si nutrono di decine di essenze spontanee che arricchiscono il latte di aromi diversi. Ogni malga realizza forme con caratteristiche leggermente differenti, rendendo questo formaggio una fotografia fedele del pascolo da cui proviene. Controluce, ombre e segreti di una vita di Bruno Barbieri. Non è soltanto la storia di uno dei volti più noti della cucina italiana. Questo libro è il ritratto di un uomo osservato da un'angolazione diversa, quella in cui luce e ombre convivono e ogni esperienza trova il suo significato. Perché è proprio controluce che si distinguono i contorni più autentici di una vita vissuta con coraggio, passione e assoluta fedeltà a se stesso. Queste pagine raccontano anche il prezzo del successo, gli errori, le delusioni, gli attacchi, i tradimenti, le ferite lasciate dall'invidia e dai giudizi sommari di un mondo sempre più veloce nel condannare. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

for a sushi restaurant su RVL la radio. E beh, un po' di sushi ci sarebbe come lunedì sera, magari per questa cena. Raccontatemi voi, durante la settimana cosa mangiate? State a stecchetto? Vi controllate per sfogarvi nel weekend? Magari vi concedete qualche cena fuori, qualche momento particolare, magari per togliersi qualche sfizio e per darsi coraggio così per iniziare la settimana al meglio? Raccontatemelo. Io adesso sto riscoprendo le zuppe, le vellutate, mamma mia, in questa stagione ottime, la zucca ad esempio, poi il cavolo rosso, sono tutti alimenti che mi piacciono molto e che credo rappresentino molto bene il mood di questo ottobre, tra l'altro dei bei colori, no, forti, credo che facciano molto bene anche al morale. Raccontatemi voi che cosa sono i vostri piatti preferiti in questo mese d'autunno. Abbiamo ancora una ventina di minuti da passare insieme in questo appuntamento prolungato di Giornale Caffè, poi arriverà anche la vostra Vale. Piero Pratesi oggi è a lavorare altrove, come avete sentito anche negli spot, a un evento, lo potete trovare, anzi se passate di lì alla Ferramenta Riboni a Sesto Calende per un DJ set in occasione della presentazione della nuova gamma di elettroutensili Expert, quindi si trova lì a Sesto Calende. Se passate Ferramenta Riboni e trovate Piero Pratesi con il suo DJ set, quindi niente talk show oggi ma Bosch Tour si dedica a questo. Elisa ora con Kenzo.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Fratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL la radio.
3: Ottobre è il mese dedicato al

0: pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
6: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: Amico, scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista. Progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione. In campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non

0: funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL, la radio.

Moving to the Sun, Hogel su RVL la radio, e noi siamo al termine del nostro appuntamento di oggi con Giornale e Caffè. Ci dobbiamo salutare, tra pochissimo arriveranno le news delle 11 e poi arriverà la vostra Vale con il suo raschiando il fondo del barile. Da domani si torna alla normalità, io sarò con voi come sempre dalle 8 alle 10 con Giornale e Caffè. Grazie a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana e buona giornata.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Corsi. È laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
2: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
1: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali, la Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo, il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Ode. Dental finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
3: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
1: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
14: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: RVL la radio.

preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la viabilità prevista per oggi, la riapertura della galleria Bocciol lungo la statale 229 del Lago d'Orta a Gravellona Toce. Il tunnel è stato chiuso sabato dopo un guasto all'impianto di illuminazione e sempre oggi dovrebbe finalmente partire il senso unico alternato sulla statale 34 a Cannobbio per la costruzione della nuova galleria Paramassi. Nei prossimi giorni poi scatterà anche la chiusura notturna. A Novara invece sarà inaugurato il nuovo tratto della tangenziale. Si tratta del prolungamento verso ovest tra la statale 32 ticinese e la 229 di Alagna. Voltiamo pagina. Venerdì 30 ottobre, tra le prime stazioni per lo sci di fondo in Europa, partirà ufficialmente la stagione sciistica al centro del fondo di Riale in Alta Valle Formazza. Grazie al progetto innovativo di conservazione della neve noto come snow farming, la struttura apre in anticipo rispetto al calendario tradizionale. Nella prima settimana di apertura l'accesso alla pista sarà riservato alle squadre agonistiche giovanili degli sci club, ai comitati regionali della Federazione Italiana Sport Invernali che si sono già prenotati e a tutti gli amatori appassionati che si prenoteranno fino a esaurimento posti. Voltiamo pagina. È partita la campagna di vaccinazioni del Piemonte contro il Covid, del servizio di Luca Manghera.
3: La Regione Piemonte ha definito le indicazioni per la campagna di vaccinazione anti-Covid 2026-2027. Sarà utilizzato il vaccino aggiornato alla variante XFG del virus in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e internazionali. La vaccinazione sarà gratuita e disponibile per tutti i cittadini e nella fase iniziale della campagna la somministrazione sarà rivolta prioritariamente alle persone con almeno 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungo degenti, alle persone con elevata fragilità, in particolare con una marcata compromissione del sistema immunitario, e agli operatori sanitari e sociosanitari. Per ricevere informazioni sulla vaccinazione e sulle modalità di accesso è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, alle farmacie aderenti oppure ai servizi vaccinali della propria ASL.
2: Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
4: Il meteo di RVL.
0: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 13 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 13 gradi, massime sui 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.

já faz.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali.

0: euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
16: Dal capolavoro di Jane Austen.
17: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
16: Due sorelle, due modi diversi di amare.
17: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
16: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Super Trailers.
18: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
19: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
18: Ogni possibilità inizia con un passo.
19: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Astra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Yeah.

Mezzogiorno e due minuti, e per questo lunedì 12 ottobre andiamo già ad aprire raschiando il fondo del barile su RDL la radio. Rubacchiamo un'ora al talk show e la facciamo un po' più lunga del solito, arrivando come sempre in diretta fino alle 16. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buon inizio di settimana, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Partiamo dalla musica e poi ci aggiungeremo anche qualche notizia curiosa. Prima di tutto suoniamo Runway di Lady Gaga.

Novità per Giorgia intitolata Parafulmini e numero WhatsApp per scrivere alla diretta di RVL Radio. Ve lo ricordo all'inizio di questa puntata di Raschiando il fondo del barile, così sapete come commentare le varie notizie curiose che animeranno il pomeriggio. È lo 0323 552124, uguale alla linea fissa degli studi di RVL, ma come dicevo attivo anche su WhatsApp. E da suonare c'è Stupid Song di Olivia Rodrigo.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: Per questo tuffo musicale nel passato siamo andati in Spagna e siamo tornati indietro fino al 1977 suonando le Baccarat con Sorry I'm a Lady su RVL Radio, canzone che faceva parte del loro album d'esordio, ma che nel 2010 finì anche nella colonna sonora del film Mine Vaganti di Ferzan Özpetek. E per passare dal cinema ai libri ci colleghiamo con Maria Elisa e scopriamo i titoli più venduti la scorsa settimana.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Chiara Gamberale con Liberi Tutti, seconda posizione per Aldo Cazzullo che risale con Quando l'Italia rinacque, al primo posto Rebecca Yarros con Threshing Day. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Resiste alla terza posizione Kie Hojo con L'Hotel degli Serial Killer, questo thriller giapponese. Al secondo posto c'è Joe Nesbo. Passiamo quindi dal Giappone alla Scandinavia con il nuovo romanzo di Joe Nesbo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, è un killer che si muove come uno spettro tra le magie dell'America di oggi. Siamo a Minneapolis nel 2016 quando un mercante d'armi legato alla gang è vittima di una

0: Alla prima posizione troviamo invece anche questa settimana I regni del mito di Antonio Montesanti, una raccolta dei miti scandinavi e greco-romani, perché poi alla fine le tradizioni hanno quasi tutte la stessa radice. E ora passiamo al consiglio della settimana. Ci spostiamo in Irlanda con Un feroce dicembre di Edna O'Brien, una delle principali scrittrici contemporanee. A Clunta, passato e presente, mito e ricordi si mischiano senza soluzione. Michael Bagler vi è tornato, deciso a far fruttare i terreni dei suoi avi. Ha vissuto in Australia per anni come uno straniero e adesso tutto ciò che vuole è lavorare la sua terra. Joseph Brennan, il suo vicino, non ha mai lasciato il paese in cui è nato. Nonostante un'iniziale amicizia, Brennan vuole vedere Bagler come una minaccia. Non gli piacciono le sue innovazioni, il suo atteggiamento di sfida. Soprattutto non può dimenticare che una volta le loro famiglie erano nemiche. Sua sorella Bridgie invece ne attratta quel giovane forestiero, le sembra incarnare quanto è mancato finora nella sua vita. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali. RBL.

È uscito venerdì il nuovo lavoro di Baby K, che la vede un po' tornare alle sue origini urban e collaborare ancora una volta con il Gue. Il titolo è Amore e Dilemma, e mentre aspettiamo l'informazione locale di RVL, la radio edizione delle 12:30, ci ascoltiamo gli U2 con Silenzio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il tradizionale lancio del basco è stato il momento clou della cerimonia di giuramento degli allievi della scuola di polizia penitenziaria che si è tenuta sabato sul lungo lago di Pallanza alla presenza del vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Massimo Parisi. Si tratta del 186esimo corso alla scuola Salvatore Rapp. I 239 giovani che hanno giurato fedeltà alla Repubblica giungono da un percorso formativo della durata di 4 mesi. Venerdì 30 ottobre, tra le prime stazioni per lo sci di fondo in Europa, partirà ufficialmente la stagione al centro del fondo di Riale in Alta Valle Formazza. Grazie al progetto innovativo di conservazione della neve, noto come Snow Farming, la struttura apre in anticipo rispetto al calendario tradizionale. Nella prima settimana di apertura l'accesso alla pista sarà riservato alle squadre agonistiche giovanili degli sci club e ai comitati regionali della FISI che si sono già prenotati a tutti tutti gli amatori appassionati che si prenoteranno fino ad esaurimento posti. Torna il ballo debuttanti Lago Maggiore dal 25 ottobre al 1 novembre, la 15ª edizione organizzata dall'associazione no profit APVCO guidata dalla presidente Giovanna Pratesi. L'evento culminerà domenica 1 novembre con il tradizionale Gran Galà del debutto nella cornice del Regina Palace Hotel di Stresa. Saranno 18 le debuttanti provenienti da diverse regioni d'Italia. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Jungle con Sunshine a mezzogiorno e 40 minuti su RVL Radio. Questa per oggi è la prima ora di Raschiando il fondo del barile, dato che abbiamo iniziato un po' prima in sostituzione di Piero Pratesi, e ho un appuntamento da ricordarvi. Vietato truffare. Iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe presenta il 15 ottobre al Chiostro il film Thelma, con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. Iniziativa aperta a tutti, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. E per tutte le info potete chiamare lo 0323 54 2255. Ripeto il numero per maggiori informazioni: 0323 54 2255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

0: mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
1: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere

Comuni immortali su RVL Radio, il singolo di Achille Lauro uscito in primavera che ha dato il nome anche al tour estivo negli stadi italiani, una tournée che continuerà nell'estate 2027 e se volete scoprire qualche data potete sbirciare nella sezione concerti del sito rvl.it. Mentre per darvi una bella notizia che riguarda Achille Lauro, non che i suoi live non siano belle notizie si intende, ma lui qualche giorno fa ha annunciato la prossima apertura di Casa Ragazzi Madre, una struttura pensata per sostenere ed accogliere ragazzi e ragazze in condizioni di fragilità, gestita dalla Fondazione Madre, nata nel 2025 e della quale Lauro è uno dei soci fondatori. Sorgerà a Zagarolo in provincia di Roma e se i lavori procederanno spediti come si spera, l'inaugurazione sarà tra un annetto, nel settembre del 2027. Direi un'ottima iniziativa per aiutare chi si trova in difficoltà e anche per quanto riguarda Lauro, per restituire un po' la fortuna che sta avendo e che ha avuto negli ultimi anni. Ci piace un sacco. Stiamo per chiudere la prima ora? Direi di sì, guardando il cronometro direi di sì. Una canzone e poi sentiremo l'informazione delle 13. Quella canzone è una novità, Patient Zero di Taylor Swift.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pioneristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sotto posta pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti, ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo. Spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Venezia. Sulla 9 Milano-Chiasso possibili code per il passaggio alla dogana svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione Chiasso. Per lavori chiusa questa notte la 8 dei Laghi tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano dalle ore 21 alle ore 5. Chiusa per lavori anche la 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5. Tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
9: Dagli anni 90 a oggi.
8: In sequenza.
10: Le 13:06, di solito a quest'ora apriremo raschiando il fondo del barile, ma non oggi, perché oggi siamo in pista già da mezzogiorno e adesso ne approfittiamo per viaggiare nel tempo grazie alla musica. Mettiamo in fila 4 successi per andare dal 1998 al 2026. Ecco i titoli: Welcome to My Truth di Anastasia, Boom Clap di Charlie XCX, Lose Myself dei The Bosa, iniziando con Alex Baroni e la sua Onde.
8: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: RVL Radio, ci siamo persi nella musica con una sequenza 4x4. Lose Myself dei The Bozza ci ha appena riportato nel presente e in arrivo tra poco avremo la rubrica dedicata ai film in uscita al cinema.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
20: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
21: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta. O sarà noioso per davvero?
20: Due sorelle, due modi diversi di amare.
21: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
20: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Super Trailers.
22: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
23: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
22: Ogni possibilità inizia con un passo.
23: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
21: Questo cammino dobbiamo completarlo.
22: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: RVL la radio.

Dito nella piaga è una Miss Italia su RVL Radio. Miss Italia è il suo ultimo singolo, title track dell'album uscito a maggio, e per raschiare il fondo del barile tra poco parleremo di un sindaco appena eletto in Perù con un nome decisamente particolare e autoritario. Intanto suoniamo Hugel su RVL. Moving to the sun.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te. Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
11: RBL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la viabilità prevista per oggi, la riapertura della galleria Bocciol lungo la statale 229 del Lago d'Orta a Gravellonatoce. Il tunnel è stato chiuso sabato dopo un guasto all'impianto di illuminazione e sempre oggi dovrebbe finalmente partire il senso unico alternato sulla statale 34 a Cannobbio per la costruzione della nuova galleria Paramassi. Nei prossimi giorni poi scatterà anche la chiusura notturna. A Novara invece sarà inaugurato il nuovo tratto della tangenziale. Si tratta del prolungamento verso ovest tra la statale 32 ticinese e la 229 di Alagna. Voltiamo pagina. Venerdì 30 ottobre, tra le prime stazioni per lo sci di fondo in Europa, partirà ufficialmente la stagione sciistica al centro del fondo di Riale in Alta Valle Formazza. Grazie al progetto innovativo di conservazione della neve noto come Snow Farming, la struttura apre in anticipo rispetto al calendario tradizionale. Nella prima settimana di apertura l'accesso alla pista sarà riservato alle squadre agonistiche giovanili degli sci club, ai comitati regionali della Federazione Italiana Sport Invernali che si sono già prenotati e a tutti gli amatori appassionati che si prenoteranno fino a esaurimento posti. Voltiamo pagina. È partita la campagna di vaccinazioni del Piemonte contro il Covid, del servizio di Luca Manghera.
15: La Regione Piemonte ha definito le indicazioni per la campagna di vaccinazione anti-Covid 2026-2027. Sarà utilizzato il vaccino aggiornato alla variante XFG del virus in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e internazionali. La vaccinazione sarà gratuita e disponibile per tutti i cittadini e nella fase iniziale della campagna la somministrazione sarà rivolta prioritariamente alle persone con almeno 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, in particolare con una marcata compromissione del sistema immunitario, e agli operatori sanitari e sociosanitari. Per ricevere informazioni sulla vaccinazione e sulle modalità di accesso è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, alle farmacie aderenti oppure ai servizi vaccinali della propria ASL.
14: Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
18: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 13 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 13 gradi, massime sui 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

e Brescia sono attualmente in vetta alla classifica dei singoli più suonati in Italia. Serenamente su RVL Radio, e per far dormire sogni poco sereni a chi teme un ritorno dei regimi autoritari che hanno segnato la prima parte del Novecento in Europa, ho la notizia che Hitler Mussolini ha appena vinto le elezioni in Perù. Ma, perché sì, c'è un ma per fortuna, si tratta solo di un bizzarro caso di scelta del nome. Hitler Mussolini Simeon Flores è il nome del candidato che è stato eletto sindaco nel distretto Queropalca in Perù, accaparrandosi circa il 35% dei voti totali. E tra l'altro, questo secondo me potrebbe far rivoltare qualcuno nella tomba, il partito Ahora Nación, al quale Hitler Mussolini appartiene, è un partito di centrosinistra, quindi le sue idee politiche vanno in una direzione diversa rispetto a quelle dei due personaggi storici dei quali, per scelta dei genitori, porta il nome. E sì, sta facendo il giro del mondo questa notizia. Lil Nas X con una novità su RVL, World's Greatest.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: Fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
3: No Stop 80.
2: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
3: No Stop 80s.
2: Solo musica anni 80.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 3501 67.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.

0: con Madame e amica su RDL la radio quando mancano 7 minuti alle 14. E a proposito della notizia curiosa che vi segnalavo poco fa in raschiando il fondo del barile, quella del nuovo sindaco di un paesino in Perù che si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores, il caso è sicuramente bizzarro ma non unico al mondo, soprattutto se prendiamo in considerazione il nome Hitler. Nel 2018 sempre in Perù un candidato Hitler ebbe la meglio addirittura su un Lenin. A vincere come sindaco nel distretto di Yungar fu Hitler Güeslin Alba Sanchez contro Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, mentre c'è un Hitler anche in Namibia, Adolf Hitler Uonona, che per 5 volte ha conquistato le elezioni locali.
1: RVL la radio.

0: diretto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 12 ottobre. In apertura parliamo di musica, serata speciale a Milano per Raff che arriva oggi all'Unipol Forum con Infinito Palasport 2026. Il cantautore torna nei palazzetti con uno spettacolo costruito intorno a oltre 40 anni di carriera, dai grandi successi degli anni 80 e 90 fino ai brani più recenti. Il tour prende il nome da una delle sue canzoni più amate e arriva dopo il ritorno di Raff al Festival di Sanremo con Ora e per sempre. In scaletta non mancano classici come Self Control e Cosa resterà degli anni 80, Ti pretendo e naturalmente Infinito.
1: Cosa

0: E parliamo di teatro. Torna questa mattina a Roma Rebibbia, la città invisibile. Il progetto di docuteatro nato all'interno del carcere romano è liberamente ispirato alle opere di Italo Calvino. Lo spettacolo in programma allo Spazio Rossellini coinvolge detenuti, ex detenuti e personale della polizia penitenziaria e mescola teatro dal vivo, immagini e testimonianze autobiografiche. Al centro c'è un Ulisse contemporaneo che attraversa città reali e immaginarie, mentre i protagonisti tornano con la memoria ai luoghi della propria infanzia. Il progetto, diretto da Laura Andreini e Francesca Di Giuseppe, era stato presentato nei mesi scorsi anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.
1: Della giornata nazionale del teatro in carcere, e noi oggi siamo qua. E credo che non ci sia gioia, emozione più grande e anche soddisfazione e orgoglio più grande di essere qua davanti a lei, Presidente, davanti a tutti voi, a portare il nostro lavoro, che è un lavoro che nasce da tanti anni di attività all'interno del carcere. Grazie.
0: E giornata di premi alla Biennale Musica di Venezia. A Ka Justinian viene consegnato oggi il Leone d'Oro alla carriera al compositore e performer giapponese Keiji Aino, figura di riferimento della sperimentazione e dell'improvvisazione contemporanea. Il Leone d'Argento va invece alla compositrice e organista canadese Sara Devaki, premiata per una ricerca che unisce strumenti acustici, elettronica e minimalismo. La cerimonia si inserisce nella 70ª edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea, intitolata A Child of Sound, in programma a Venezia fino al 24 ottobre. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Le 14:02 si apre una nuova ora nel lunedì pomeriggio targato Raschiando il fondo del barile. La terza per noi oggi, e ci regaliamo un secondo viaggio musicale in 4x4 ascoltando i The Black Eyed Peas con My Humps, Prayer in C di Lilywood and the Prick, Bass Persuades di Miley Cyrus, mettendo in testa Musti con la sua Horny.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: c'è Miley Cyrus alla fine della 4x4 delle 14, Bus Purse Rates su RDL la radio, e tra poco sentiremo gli aggiornamenti dal mondo delle serie TV con la rubrica Game of Sirius.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
5: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio, un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RDL la radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31, a Intra.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano,

0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
1: Ben ritrovati da Luca Manghera. American Horror Story è arrivata nei giorni scorsi alla 13ª stagione, naturalmente su Disney Plus. Il creatore Ryan Murphy l'ha definita una sorta di Avengers della serie. Tornano infatti personaggi storici riuniti contro un male supremo legato a un misterioso palazzo di Manhattan. Sempre su Disney Plus, per avviarci nel modo migliore ad Halloween, c'è Coven Academy, l'Accademia delle Streghe, una serie fantasy con protagonista un adolescente di New York che si iscrive a un'accademia di magia a New Orleans per scoprire cosa è successo a sua madre. Si ritrova in mezzo a una guerra tra streghe e vampiri e a un amore proibito. E ancora su Amazon Prime Video ha debuttato Carrie, tratta dal popolarissimo romanzo di Stephen King, già trasformato nel 76 in un film di culto. Carrie è un'adolescente emarginata che ha trascorso tutta la vita rinchiusa tra le mura di casa assieme alla madre, estremamente protettiva. Dopo la morte del padre, viene catapultata nello spietato ecosistema di un liceo pubblico, dove è costretta ad affrontare lo scalpore mediatico provocato da un atto di bullismo che sconvolge la sua comunità. Anche Netflix si butta sul thriller con Below. Un isolato paesino del Canada viene terrorizzato da una creatura marina. Un pescatore scontroso prova a proteggere la sua famiglia e la sua comunità. Per fortuna c'è anche qualcosa di più leggero. Sempre su Netflix arriva la seconda stagione di Maschi Veri, remake italiano della spagnola Machos Alfa. I quattro amici protagonisti sono convinti di aver superato la mascolinità tossica, ma la loro vita sentimentale va a gambe all'aria. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: Dopo Game on Sirius a cura di Luca Manghera su RBL Radio vi abbiamo suonato Karol G e Bruno Mars con Still in questo lunedì 12 ottobre, un 12 ottobre che nel 1492 portava Colombo a mettere piede per la prima volta nelle Americhe e nel 1810 ci regalava il primo Oktoberfest in occasione del matrimonio tra il principe Ludwig di Baviera con Teresa di Sassonia. Ma tra poco, per l'accadde oggi, ricorderemo anche un compleanno musicale.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
11: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
12: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
15: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rbl.it.
16: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
17: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
18: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Sugi di Elisa su RVL la radio, sono le 14:39, la vostra Vale in diretta dal fondo del barile dopo la rubrica delle buone notizie. E per l'Accade Oggi in Musica ricordiamo il compleanno di Rick Parfitt, nato il 12 ottobre del 1948 e scomparso purtroppo alla fine del 2016. Lui è stato un grande chitarrista inglese, cominciò a suonare questo strumento quando aveva solo 10 anni, imparando i primi accordi imitando gli Everly Brothers, e poi a 16, nell'estate del 1965, fece l'incontro che gli cambiò la vita. Si imbatté negli Spectres, una band di adolescenti con la quale fece amicizia e poco dopo decise di unirsi a loro. Gli Spectres col tempo cambiarono nome, divennero prima i Traffic Jam e poi gli Status Quo, e gli Status Quo ce li ascoltiamo su RBL con un brano scritto proprio da Rick Parfitt, si dice durante una sbronza colossale, ma il risultato non fu niente male. Whatever you want.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361. Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.

0: come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RBL.

alle porte dell'ultima ora di Raschiando il fondo del barile. Vi abbiamo suonato Toman con So Hazy e arriva anche la novità di Jovanotti e Samurai J, Le foglie di te.

0: fantastica.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua a Kiev, denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessato il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo, e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso corso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata, alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: Sono le 15 e tutto va bene sul fondo del barile, siamo impegnati a raschiarlo fino alla fine di quest'ora e per darci la giusta carica ci affidiamo alla Happy Music multivitaminica. Suoniamo senza interruzioni Dua Lipa con Dance the Night, Click Boom di Rose Villain, Ed Sheeran per Azizam, partendo da Cuoricini dei Comacose.
3: Vitamina RVL,

ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A10 Genova 20 Miglia. Lavori e traffico stanno provocando una coda di 5 km tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. Code a tratti in direzione di 20 Miglia tra Savona e Orcofeglino. Sulla A26 dei trafori per incidente, file tra la diramazione Gallarate Gattico e Borgomanero verso Genova Voltri. File sulla A9 Milano Chiasso per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Nella zona di Milano, traffico intenso con rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Rallentamenti sulla A1 Firenze-Roma tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze. Per lavori code sulla A14 Adriatica tra Poggio Imperiale, Termoli e Vasto Nord, tutto verso Pescara. Proseguendo verso Ancona altre code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Atripineto ed ancora tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: Madonna su RVL Radio. Madonna che si vocifera potrebbe tornare in tour nel 2027 con almeno una tappa anche qua da noi in Italia. Se siete fan, tenete le dita incrociate e in attesa dell'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare a breve, in Raschiando il fondo del barile, andiamo a scoprire quali appuntamenti ci aspettano in Piemonte.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il nuovo tour teatrale di Sal Da Vinci fa tappa anche a Torino con Sal Da Vinci Live nei teatri. In programma mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre alle ore 20:30 presso il Teatro Colosseo. Lo spettacolo ripercorre un cammino artistico che unisce scrittura melodica e racconto, restituendo una visione coerente di una carriera capace di parlare a generazioni diverse. È attraverso lo sguardo delle bambine e dei bambini palestinesi che prende forma The Art of Gaza, la mostra itinerante presentata dall'associazione Ponte di Pace in collaborazione con l'organizzazione di volontariato Granello di Senape. L'inaugurazione è in programma lunedì 12 ottobre alle ore 17:30 nello spazio delle mostre della città metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7. Le immagini mostrano agli spettatori una narrazione diretta in cui il dolore convive con la speranza e con i sogni rivolti al futuro, invitando a riflettere sulle conseguenze dei bombardamenti e sul valore della pace. The Art of Gaza resterà visitabile a Torino fino al 23 ottobre, da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17 e il sabato dalle 9:30 alle 12 con ingresso libero. Mercoledì 14 ottobre alle 21 presso il cinema Monviso, in via 20 settembre a Cuneo, Luciano Leuzzi presenterà la serata dal titolo Confini invisibili e le meraviglie della natura, una raccolta di immagini di altissimo livello che ci ricorda come ci siano luoghi che si visitano e luoghi che restano dentro di noi. Le fotografie di Luciano Leuzzi nascono dal desiderio di custodire quegli istanti in cui il tempo sembra fermarsi e lo sguardo si trasforma in memoria. Ingresso libero. Acqua Sant'Anna a Cuneo si prepara a svelare i colori della nuova stagione. Lunedì 12 ottobre alle ore 19 il Podio Sport di Madonna dell'Olmo a Cuneo ospiterà la presentazione ufficiale delle nuove maglie della squadra per il campionato Superlega 2026-2027 realizzate da Macron, sponsor tecnico della società, in collaborazione con il Podio Sport e la creatività dello studio grafico In Mente. Ingresso è libero. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
3: What's On in Piemonte. Lo trovi anche su zipnews.it.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: capire la tua idea con RBL la radio. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il tradizionale lancio del basco è stato il momento clou della cerimonia di giuramento degli allievi della scuola di polizia penitenziaria che si è tenuta sabato sul lungolago di Pallanza alla presenza del vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Massimo Parisi. Si tratta del 186esimo corso alla scuola Salvatore Rapp. I 239 giovani che hanno giurato fedeltà alla Repubblica giungono da un percorso formativo della durata di 4 mesi. Venerdì 30 ottobre, tra le prime stazioni per lo sci di fondo in Europa, partirà ufficialmente la stagione al centro del fondo di Riale in Alta Valle Formazza. Grazie al progetto innovativo di conservazione della neve, noto come snow farming, la struttura apre in anticipo rispetto al calendario tradizionale. Nella prima settimana di apertura l'accesso alla pista sarà riservato alle squadre agonistiche giovanili degli sci club e ai comitati regionali della FISI che si sono già prenotati, a tutti gli amatori appassionati che si prenoteranno fino ad esaurimento posti. Torna il ballo debuttanti Lago Maggiore dal 25 ottobre al 1 novembre, la 15ª edizione organizzata dall'associazione No Profit APVCO guidata dalla presidente Giovanna Pratesi. L'evento culminerà domenica 1 novembre con il tradizionale Gran Galà del debutto nella cornice del Regina Palace Hotel di Stresa. Saranno 18 le debuttanti provenienti da diverse regioni d'Italia. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Ci sentiamo romantici su RVL Radio, guardiamo il cielo che per fortuna oggi è bello azzurro. I romantici è stato il brano che Tommaso Paradiso portò in gara al Sanremo del 2025 e quando mancano meno di 20 minuti alla fine di Raschiando il fondo del barile, la vostra Vale ha qualcosa da segnalare. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta il 15 ottobre al Chiostro il film Thelma, con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per tutte le info potete chiamare lo 0323 542255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL, la radio.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
12: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre

La hit delle Cat's Eye nelle battute finali di Raschiando il fondo del barile. E al momento saluti, oggi ci arriviamo ascoltando la novità di Marco Mengoni.

Giornate perse è il nuovo singolo di Marco Mengoni che abbiamo in rotazione su RVL Radio da venerdì e che oggi ci porta alla fine delle 4 ore di Raschiando il fondo del barile. Sì, oggi l'abbiamo fatta un po' più lunga, ma domani rientreremo nel nostro canonico orario 13-16. La vostra Vale vi saluta, vi lascio con Marco Bennacchini e ci aggiungo baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba: Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso. Ed è in aumento il traffico nell'area milanese sulla 4, con rallentamenti a code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con orario 22:05 chiusura anche della 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Lavori di notte sulla 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: RVL.
5: Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna, fino alle 7 insieme di questo 12 ottobre. Un buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con i fuochi d'artificio, questa puntata, Fireworks, Papa Disc Machine.

insieme ad Alvaro Soler, Roy Paci con Il Sole ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi, come sapete valida per tutti i programmi di RVL, così come siamo sempre lì a raccontarvi quello che facciamo, non solo in radio, ma soprattutto quando la portiamo fuori la radio con la nostra musica. Instagram, Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio. Oggi 12 di ottobre, abbiamo diverse cose da affrontare. Audrey Hepburn, Sue Me.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Vi segnaliamo che da oggi la statale 34 del Lago Maggiore viene chiusa per lavori nel comune di Cannobbio nella fascia oraria notturna dalle 21 sino alle 5 del giorno seguente, ad eccezione dei giorni prefestivi. Al di fuori dell'orario di chiusura la circolazione è consentita a senso unico alternato. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Condividi, tagga, menziona, ascolta. Dalle 19 RVL ti propone il primo social on air, Che Stories. Da lunedì al venerdì, storie, non solo per i social, ma da raccontare alla radio.
14: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
15: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
16: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

la sua tutto qui su RVL Radio, occhio al penna, e si è preso tutto, possiamo dirlo tranquillamente, ultimo nella settimana, quella finale di settembre, quando è uscito al cinema Il racconto del grande concerto del 4 luglio scorso a Tor Vergata, più di 3 milioni di incasso, ha battuto qualsiasi record, è il film in Italia, è il docufilm su un concerto che ha incassato di più nella storia, quindi record su record per quanto riguarda ultimo, davvero un periodo fantastico, come lo è stato quello, no? Dove Michael Jackson ha fatto musica, ha fatto pure il collegamento. Uno dei dischi più belli per molti, il miglior album di Michael Jackson. Siete d'accordo? Bad, settimo album, usciva nell'agosto del 1987, il terzo singolo, The Way You Make Me Feel.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre, dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni, manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Sober, c'è Kamerad su RVL che si unisce. Kamerad viene dalla Germania, lo sapete benissimo, Germania patria dell'Oktoberfest, no? Tanti festeggiamenti, ho visto tante foto sui social, tanti reel in questo periodo, ci sono anche tanti locali qui vicino a noi che organizzano l'Oktoberfest a modo nostro. Oggi è il compleanno, diciamo tra virgolette l'anniversario, perché nasceva ufficialmente 216 anni fa.

molto calmo, Neffa, che entra perfettamente nel discorso che faremo a breve, preparatevi, perché bisogna stare molto calmi certe volte. Vi dicevo dell'Oktoberfest, oggi è l'anniversario, nasceva come festa di matrimonio. Voi pensate che matrimonio è stato quello tra Ludwig di Baviera e Teresa di Sassonia? Perché è quello che ha dato il via all'Oktoberfest. Pensa che cosa, 5 giorni di festeggiamenti vari, musica, parate militari, tavolo, si mangiava in maniera impressionante, succedeva tutto 216 anni fa. Poi i birrifici storici di Monaco hanno pensato: senti, sai che ti dico, ma facciamo sta festa, la facciamo ogni anno, Oktoberfest, e da lì si parte, in realtà dal 1818 pare che sia, no, la data ufficiale. Ci siete mai stati? Vi siete divertiti? Siete divertiti con sobrietà, mi raccomando, all'Oktoberfest bisogna essere tranquilli e sereni. Naughty by Thieves, il nuovo, si chiama Different Kind of Happiness.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Annalisa insieme a Madame, questa è Amica, RVL la radio, il pomeriggio di Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini. Prima, vi ricordate, no? È passato Neffa con Molto Calmo e vi ho detto, guardate che oggi ci potrebbe entrare il discorso, perché oggi è l'International Moment of Frustration Scream Day, nel senso, ve la faccio in italiano che è meglio, anche perché la pronuncia è stata terribile, è la giornata internazionale del momento di frustrazione delle urla. Hai presente quando cioè, a un certo punto non ce la fai più, non resisti, ti viene voglia di strillare, di urlare? Così, ecco, oggi è quel giorno in cui possiamo urlare tranquillamente.

Nerve, questa Love is Noise. Questo fu il primo singolo di Fourth, il quarto album e anche l'ultimo purtroppo per quanto riguarda i Verve. Usciva nel 2008 e questo è stato il singolo che l'ha fatto conoscere un po' con la grande voce di Richard Ashcroft, che poi stiamo chiacchierando anche, no? Si parla tanto di Britpop, Oasis, ovviamente adesso si parla di Oasis perché sono sulla cresta dell'onda, come si dice, i Blur, ma i Verve hanno dato forse quel tocco rock and roll in più, no? A tutta la discussione. Era giusto un angoletto musicale, eh? Siamo tornati indietro di giusto 18 anni, così per divertimento. Tra poco ci sono le news delle 5, prima ci sono Marrakesh e Guè Casini.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli zero punti in classifica dopo 5 partite.
2: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
1: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. Ascoltiamo il tecnico Granata.
3: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
1: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
5: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina. Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra due settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis. Clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buon pomeriggio, traffico intenso e lavori in corso provocano code sull'autostrada 9 Milano-Como Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, ma ci sono code anche sull'autostrada A8, la Milano-Varese, all'altezza di Castronno, direzione Varese. Ed è proprio sulla A8, la Milano-Varese, che questa notte per lavori, tra le 21 e le 5, sarà chiusa la carreggiata in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. Tra le 21 e le 5 sarà chiusa anche l'autostrada del Sole nel tratto Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. L'autostrada 9 invece sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ma torniamo al traffico, ce ne andiamo a Bergamo per segnalare code dovute ad un incidente sull'asse interurbano tra Curno e il casello autostradale di Bergamo, direzione Seriate. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
9: Dagli anni 90 a oggi.
8: In sequenza.
10: La 4x4 su RVL con Punjabi MC, Mundian Tuba che Caparezza, una chiave, chiudiamo con Ariete insieme ad Angelina Mango che Bella Vita, e c'è Luca Carboni ad aprire la 4x4 con La Mia Città.
8: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Ariete e Angelina Mango chiudono la 4x4. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è la dedica di Ernia.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove si segnalano code tra la circonvallazione Ulsa e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Vi segnaliamo quindi che dalle 19 di questa sera alle 6 di domani mattina, per lavori, il Traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh.
1: Ernia con dedica su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennachini. Un buon pomeriggio a tutti voi, insieme fino alle 19. Approfitto sempre il lunedì per ricordarvi, no, com'è la scaletta della settimana di Occhio al Penna: 16-19 dal lunedì al venerdì, e poi il sabato l'appuntamento dalle 16 alle 18. Che cosa vi fa strillare? Qual è la cosa che proprio vi stressa al 100%? 0323 55 21 24. Ci sono Maluma e Shakira.

0: lassù.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè. L'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL la radio.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
10: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. La chiusura notturna tra le 21 e le 5 della statale 34 del Lago Maggiore in corrispondenza del cantiere per la nuova galleria Paramassi di Cannobbio è prevista già da stasera. Lo afferma un'ordinanza dell'ANAS emessa venerdì ma trasmessa agli organi di informazione soltanto oggi e che prevede anche l'istituzione del senso unico alternato tra le 5 e le 21. La chiusura notturna era stata inizialmente programmata proprio per il 12 ma nei giorni scorsi ne era stato annunciato il rinvio. Rinvio che ora appare non essere più. E intanto risulta ancora chiusa la galleria Bocciolle lungo la statale del Lago d'Orta a Gravellona. Era stata chiusa sabato per verifiche tecniche sull'impianto di illuminazione e la riapertura era stata annunciata per la giornata di oggi. Spettacolare incidente questa mattina in Corso Italia a Villa d'Ossola, dove un'auto si è ribaltata finendo su un fianco dopo aver urtato un veicolo parcheggiato lungo la strada. Al volante una donna che è rimasta incastrata nell'abitacolo è stata poi estratta dai vigili del fuoco. Per lei però solo alcune contusioni. Controlli straordinari della polizia durante il fine settimana a Omegna e Domodossola, in particolare nelle zone della cosiddetta Movida. Identificate 460 persone, controllati 70 veicoli e 14 esercizi pubblici, uno dei quali è stato sanzionato per non avere l'apparecchio di misurazione del tasso alcolemico. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
13: Desiderio sexy.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

sicuramente parecchi conoscono questo brano nella versione di Gary Jules, cover straordinaria scritta per Donnie Darko nel 2003. Il brano entrò in classifica dappertutto, molti non lo conoscevano nella versione originale che abbiamo appena sentito, quella del 1982 dei Tears for Fears, nel pomeriggio di Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini, qui su RVL, la radio Mad World, il mondo matto, e ci si può stare visto anche, no, quello che accade a livello internazionale. Ma volevo ricordarvi, approfitto del momento degli anni 80, appunto 1982 con i Tears for Fears, per ricordarvi l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL, da non perdere. A partire dalle 18 c'è Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica 70-80 suonato in vinile da Piero Pratesi, che ci mette anche tantissimi aneddoti sempre molto interessanti. I Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa, lo sento.

cosa ci stressa? Oggi è la giornata in cui possiamo urlare tranquillamente nei boschi, dappertutto, fare quello che vogliamo per buttare via il cortisolo, buttare via lo stress. La giornata internazionale della frustrazione, delle urla, no? Quando proprio non ce la fai più. 0323 55 21 24. Stavo vedendo quali sono le situazioni quotidiane che ci stressano di più. E vabbè, al primissimo posto, questo vabbè, era scontato, il traffico. Stai lì, 3 ore, fermo. Cioè, la cosa buona del traffico è che puoi sentire la radio in tutta tranquillità. Stai lì con la radio, te la gestisci, però il traffico stressa e diventiamo delle persone abbastanza strane, perché è una delle situazioni in cui ci si trasforma di più, se si diventa a volte anche dei mostri, diciamo così, per tutto quello che succede. Malcolm Todd, Hearings.

0: è tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Bentornati insieme a Safe Spirituali, questa è RVL Radio, questo è Occhio al Pin fino alle 19. Stiamo parlando di situazioni stressanti. Oggi è il giorno in cui, se volete, prendete 5 minuti, andate in un boschetto qui vicino e urlate, vi mettete in riva al lago e urlate, e nessuno vi può dire nulla perché oggi è la giornata internazionale in cui si può urlare per lo stress. Anzi, volendo, ci si organizza, ci si vede in più persone, no? E si fa quest'urlo. Non sto scherzando, è una raccomandazione proprio di chi ha creato questa giornata. Ha detto: guarda, non volete farlo da soli? Vi organizzate, vi vedete tutti insieme e via così. Prima delle news delle 6 c'è Miley Cyrus. Let's go.

0: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa.

0: E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. E a Milano sul tratto cittadino della 4, code per incidente tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code a tratti in carreggiata opposta per traffico e curiosi tra Cormano e Milano Est. Ed è intenso il traffico in uscita dalla città sulla Milano Lecco e sulla Milano Meda e lungo le tangenziali. Di nuovo sulla 4 Milano-Venezia, code tra Grumello e Ponteo in direzione di Venezia. Si sta provvedendo al ripristino della sede stradale dopo un incidente. Lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con orario 22:05 chiusura anche della 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Lavori di notte sulla 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Pubs & Scar con Vieni con me all'interno della 4x4, pronta a partire ora su RVL la radio. A seguire Bastille, Quarter Past Midnight. Chiuderemo la selezione con Tommaso Paradiso a gitare Coca-Cola e la apriamo con le Spice Girls Wannabe.
4: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tommaso Paradiso chiude la nostra 4x4, tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Adela Ain't Late.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove si segnalano code tra la circonvallazione Ulza e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Vi segnaliamo quindi che dalle 19 di questa sera alle 6 di domani mattina, per lavori, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio, un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
14: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

Paint in LA, RVL Radio, la serata di Occhio alla Penna. Stiamo parlando di urlare per lo stress, per liberarsi dallo stress. Oggi è la giornata internazionale in cui possiamo farlo tranquillamente. Traffico su tutto sta arrivando. Io saluto Daniela che ha scritto che non sopporta il rumore che fanno le persone quando mangiano. Ci sono alcune persone che fanno questo rumore. Allora Daniela, io mi unisco a te nel club di chi soffre di misofonia, di quei rumorini così, no? Che tu non sopporti e ti fanno davvero urlare dallo stress. Ecco, ci siamo. Siamo un folto gruppo in giro per il mondo. Torniamo indietro nel tempo, 1976. The Real Thing, You to Me Are Everything.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 542600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
11: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
14: Edizione Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Partirà il 21 ottobre la chiusura notturna della statale a Cannobio. Un'ordinanza dell'ANAS indica la data di oggi, ma la polizia locale di Cannobio dichiara che si comincerà mercoledì prossimo. È ancora chiusa invece la galleria di Gravellona, interdetta al traffico da sabato per un guasto all'impianto di illuminazione. La riapertura era stata annunciata da ANAS per oggi. Villa d'Ossola, auto si ribalta in Corso Italia dopo aver urtato un veicolo parcheggiato, al volante una donna che è stata poi estratta dai vigili del fuoco attraverso il bagagliaio. Inaugurato oggi il nuovo tratto della tangenziale di Novara, si tratta del prolungamento verso ovest tra la statale 32 ticinese, la 229 del Lago d'Orta e la 299 di Alagna.
15: Il meteo di RVL.
16: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Previsioni del tempo per martedì 13 ottobre, prevalentemente nuvoloso al mattino, più sereno nel pomeriggio, temperature tra 9 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Questa era Cremonini con Paparazzi su RVL, che magari molti VIP urlano per lo stress che danno i paparazzi, no? Attaccato all'argomento di giornata proprio su questo brano. Stavo vedendo dei consigli per urlare. Allora, il primo consiglio è urlare per liberarsi dallo stress in una zona naturale, un bosco, una collinetta dove magari non c'è nessuno, oppure fare un gruppo, quello si può fare. Altrimenti un'altra delle cose più come posso dire, che si fanno di più è quello contro il cuscino. Stavo vedendo, urlare contro il cuscino comunque ti provoca quel momento di pace e di tranquillità, butti via tutto il cortisolo, ma si può urlare anche se si è fan di una band. Questo dovevo farlo perché sono andato a rivedere qualche minuto fa, visto che sapevo che c'erano in scaletta loro, dei filmati dei live dei Backstreet Boys, e lì si urlava a voglia, come usciva nel 98 questa All I Had to Give. I don't know.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
11: RBL, la radio.

Sue a Woman qui su RVL. Questo è Occhio al Pinna. La giornata di cui stiamo parlando, l'International Moment of Frustration Scream Day, nasce dall'idea di Ruth e Thomas Roy, che sono famosi per aver creato una compagnia, diciamo una società, che si chiama Wellcut Holidays, che inventa feste. Cioè la loro specialità è inventare giorni che, cioè, non esistono in realtà. Cioè questa giornata qua non esiste, ovviamente. Non è che qualche associazione di psicologi, no, di esperti, no, si sono messi lì, hanno creato questa giornata qui. Dai primi anni del 2000 hanno creato anche degli incontri, soprattutto negli Stati Uniti, dove le persone vanno e urlano e si liberano dallo stress. Sono specialisti nell'inventare feste. Però pensa che bella sta cosa, eh? Inventi le giornate così a caso. Elisa Kintsugi.

Sarah Told to You a chiudere l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Pinna da Marco Pennacchini. È tutto, ci sentiamo ovviamente domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora è tutto pronto per RVL Stories, lascio la linea a Fabiana.

0: poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
0: L'economia.
1: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, combinate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Resta intenso il traffico in direzione della Svizzera sulla 9 Milano Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. Anche a Milano sul tratto cittadino della 4 si sta in fila per traffico tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino e in carreggiata opposta tra Cormano e Milano Est. Coda tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Ed è intenso il traffico in uscita dalla città sulla Milano Lecco, sulla Milano Meda e lungo le tangenziali. Di nuovo sulla 4 Milano-Venezia, code tra Grumello e Ponteoglio in direzione di Venezia. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un incidente. Lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con orario 22.05, chiusura anche della 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Lavori di notte sulla 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Bene, è tutto, grazie per la attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Inizia una nuova settimana per noi di Che Stories su RVL, la radio. Ben ritrovati da Fabiana Contin, dalla Fabi, dopo Marco Pennacchini, che con occhio al penna è stato con voi fino a pochi minuti fa e che torna domani. Anche noi siamo pronti per il nostro appuntamento. Tre ore da lunedì al venerdì per ascoltare tanta buona musica, tanti successi e poi anche per raccontarci qualche notizia e curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso all'interno di Che Stories, ma finalmente sono tornati gli U2. In realtà abbiamo già avuto modo di sentire nuova musica della band, ma finalmente è uscito il singolo che anticipa l'album dei 50 anni per quanto riguarda appunto gli U2. Tra le altre cose stiamo aspettando anche altre uscite, per esempio il 13 di novembre uscirà l'album in studio degli U2 e poi ci sarà sicuramente il tour nel 2027. Non vediamo l'ora di poter dare qualche altra informazione. Intanto ci gustiamo il nuovo singolo.

0: info.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati in nostra compagnia. Si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Condividi, tagga, menziona, ascolta. Dalle 19 RBL ti propone il primo social on air, che Stories. Da lunedì al venerdì, storie, non solo per i social, ma da raccontare alla radio.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: Diego con You and Me nella nostro Key Stories. Da pochi minuti abbiamo iniziato una nuova settimana qui su RVL la radio, anche con questo contenitore. Vi ricordo, già che ci sono, che RVL la radio la potete seguire anche via social. Se volete rimanere sempre in contatto con noi, anche grazie a Facebook e ad Instagram, lo potete fare. Utilizzate questi social. Se sì, ancora non l'avete fatto, cercate RVL la radio, mettete poi un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale, fatto di tante informazioni ma anche tante curiosità e i nostri appuntamenti. Julie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Langhero. La chiusura notturna tra le 21 e le 5 della statale 34 del Lago Maggiore in corrispondenza del cantiere per la nuova galleria Paramassi a Cannobbio partirà il 21 ottobre, ovvero mercoledì prossimo. Un'ordinanza dell'ANAS emessa venerdì ma trasmessa agli organi di informazione questa mattina indica come data quella di oggi, tuttavia nel tardo pomeriggio la polizia locale di Cannobbio ha dichiarato che l'inizio della chiusura è previsto, come detto, per la prossima settimana, mentre da oggi è in vigore soltanto il senso unico alternato. Resta però grande la confusione su questo cantiere con continui rinvii e comunicazioni tutt'altro che precise. E intanto risulta ancora chiusa la galleria Bocciol lungo la statale del Lago d'Orta a Gravellona. Era stata chiusa sabato per verifiche tecniche sull'impianto di illuminazione e la riapertura era stata annunciata per la giornata di oggi. Spettacolare incidente questa mattina in Corso Italia a Villa d'Ossola, dove un'auto si è ribaltata finendo su un fianco dopo aver urtato un veicolo parcheggiato lungo la strada. Al volante una donna che è rimasta incastrata nell'abitacolo è stata poi estratta dai vigili del fuoco, per lei però solo alcune contusioni. Controlli straordinari della polizia durante il fine settimana a Omegna e Domodossola, in particolare nelle zone della cosiddetta Movida. Identificate 460 persone, controllati 70 veicoli e 14 esercizi pubblici, uno dei quali è stato sanzionato per non avere l'apparecchio di misurazione del tasso alcolemico. Ultima pagina, in Alta Valformazza si lavora già alla stagione sciistica. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
3: Venerdì 30 ottobre, tra le prime stazioni per lo sci di fondo in Europa, partirà ufficialmente la stagione sciistica al centro del fondo di Riale in Alta Valle Formazza. Grazie al progetto innovativo di conservazione della neve, noto come Snow Farming, la struttura apre in anticipo rispetto al calendario tradizionale. Nelle prime settimane di apertura l'accesso alla pista sarà riservato alle squadre agonistiche giovanili degli sci club, ai comitati regionali della Federazione Italiana Sport Invernali, la Fisi, che si sono già prenotati, a tutti gli amatori appassionati che si prenoteranno fino ad esaurimento posti.
1: Il meteo di RVL.
0: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Previsioni del tempo per martedì 13 ottobre, prevalentemente nuvoloso al mattino, più sereno nel pomeriggio, temperature tra 9 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

si intitola Cinema, il brano di Samuel e Francesca Michelin. Samuel è un cantante cofondatore, ricordiamolo, dei Subsonica e tra le altre cose poi è diventato nel corso degli anni anche un bravo DJ. Ha raccontato recentemente in una intervista che quando ha scritto la sua prima canzone aveva 7 anni. Ci sono tanti progetti per Samuel, per i Subsonica, per insomma tutto quello che gira intorno alla loro musica, e sicuramente ci sarà modo di parlarne prossimamente. Subito Sombre con My Body Isn't Ready.

Anche Sombra con questo pezzo è entrato ufficialmente nella super rotation di RVL la radio. Ma parliamo di Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari. Goya, che ricordo è inserito all'interno di Mentre Los Angeles brucia Deluxe, ha conquistato ormai davvero tutti. Questa unione tra Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari piace talmente tanto questa canzone che risulta insomma uno dei brani più ascoltati del momento. E devo dire che l'unione tra Fibra, Riccardo Zanotti e naturalmente i pinguini tattici nucleari è sicuramente molto molto interessante. Loro lo hanno definito un onore scrivere con Fibra questo nuovo capitolo del loro percorso artistico. Li ascoltiamo, Goya. Cosa

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: RVL la radio.

Un vacation qui su RVL la radio, siamo pronti per chiuderla prima delle tre ore di oggi, lunedì 12 di ottobre. Tra poco lasceremo spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però abbiamo tempo anche per ascoltare Detto tra noi, lei è Malika Ayane.

0: chicco ancora più grande, il nuovo Cipir Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
1: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
3: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore e il premio di maggioranza enorme, senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
1: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
4: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo Cipir Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Per iniziare bene la seconda ora di Che Stories di oggi su RVL la radio c'è il 4x4, abbiamo quattro successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco il Placebo con 20 Years, ma anche Nelly, Just a Dream, ritroveremo Angelina Mango e Marco Bengoni con Canto d'Amore. Per iniziare c'è un pezzo di Elisa, Mr. Want.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Il tempo di un fiume.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati in nostra compagnia. Si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Brugherio in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: No, è mio. È papà, mio. Papà, guarda.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
14: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
15: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: RBL.

Rodrigo e la sua Stupid Song. È stato un 2026 molto importante anche per Levante, l'abbiamo vista al Festival di Sanremo, poi tanti appuntamenti dal vivo, è stata grande protagonista con Il Mio Paese insieme a Serena Brancale e anche a Delia, e poi i suoi live tanti, ha girato tutta l'Italia e oggi l'ascoltiamo qui su RVL la radio con Sirene.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL La Radio.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
17: Dal capolavoro di Jane Austen.
18: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
17: Due sorelle, due modi diversi di amare.
18: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
17: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Nel nostro Key Stories. Allora, sappiamo che Ariana Grande il primo di settembre ha chiuso con i suoi appuntamenti dal vivo da Londra. La pop star ha così salutato il pubblico al termine dell'ultima delle 41 date della tournée, chiudendo il tutto dopo 10 serate nella capitale britannica. Il tour era partito il 6 di giugno da Auckland in California, quindi davvero tantissimi live. È stata una delle esperienze più belle e straordinarie della mia vita e voglio solo esprimere la mia gratitudine senza mettermi completamente a piangere, ha così detto la cantante. Poi ringraziamento ai suoi sostenitori. Sappiamo che adesso lei si prenderà un periodo di break. Cosa succederà? Lei era quasi convinta di non tornare più alla musica. Sappiamo che ha anche un bel po' di appuntamenti al cinema, dove ormai è diventata anche un'attrice richiesta. Staremo a vedere. Oggi però la ascoltiamo con la sua Hate That I Made You Love Me.

però apro e chiudo una parentesi, non so se lo sapete, ma Ariana Grande è anche una bravissima imitatrice. Ogni tanto mi capita, quando faccio zapping sui social, di trovare dei momenti dove lei imita alla stragrande, per esempio, Britney Spears, Christina Aguilera e tante tante altre. Stiamo per ascoltare Elton John e, visto che stiamo per fare un tuffo indietro nel tempo, ne approfitto anche per ricordarvi l'appuntamento dedicato ai successi 70-80 in vinile del fine settimana di RVL La Radio, curato dal nostro Piero Pratesi. Da non perdere, ti ricordi quando?

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
3: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Merkin Cremont, Serena Brancale, i The Colors, questa è Partenope. Siamo pronti per chiudere anche la seconda ora di Che Stories di oggi, lunedì. Tra poco la redazione e poi inaugureremo la terza e ultima ora di oggi con il 4x4. Adesso c'è anche lei, Madonna.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione, in apertura la cronaca. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato d'aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Ed eccoci pronti per il secondo e ultimo 4x4 di questo lunedì all'interno di Che Stories. Sono 4 i successi che come sempre ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco ti porto in Africa di Mango. Ritroveremo anche Ligabue con Per Sempre. Laura Pausini e Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Iniziamo con Vacanze Romane di Antonella Ruggero.
3: 4x4 su RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: 4x4. Solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisce.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione, ovunque. È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
5: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Moving to the Sun, un altro anno bello importante anche per Alfa, questo giovane cantante che stiamo per ascoltare con un duetto insieme a Gigi D'Alessio. Tra le altre cose ha duettato anche con Jovanotti, un sogno come aveva dichiarato Alfa che si è avverato. Lo hanno intervistato recentemente e in merito alla domanda ti piacerebbe tornare al Festival di Sanremo, lui ha detto bisogna chiederlo a un signore napoletano però se c'è Olivia Rodrigo come super ospite, un modo per infilarmi sicuramente lo trovo. Per quanto riguarda il vero superpotere è la speranza, dice Alfa, che ha festeggiato all'Arena di Verona con un super live dove ha anche annunciato l'uscita di un nuovo album e tanti nuovi live. Eccoli Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RBL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Partirà il 21 ottobre la chiusura notturna della statale a Cannobbio, un'ordinanza dell'ANAS indica la data di oggi, ma la polizia locale di Cannobbio dichiara che si comincerà mercoledì prossimo. È ancora chiusa invece la galleria di Gravellona, interdetta al traffico da sabato per un guasto all'impianto di illuminazione, la riapertura era stata annunciata da ANAS per oggi. Villa d'Ossola, auto si ribalta in Corsa Italia dopo aver urtato un veicolo parcheggiato, al volante una donna che è stata poi estratta dai vigili del fuoco attraverso il bagagliaio. Inaugurato oggi il nuovo tratto della tangenziale di Novara, si tratta del prolungamento verso ovest tra la statale 32 ticinese, la 229 del Lago d'Orta e la 299 di Alagna. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

anche Anna all'interno di Key Stories di oggi su RVL la radio. Lo sappiamo che molti degli artisti divenuti poi famosi a livello mondiale sicuramente hanno avuto qualche intoppo, anche Bruno Mars, lo so, magari non ce lo immaginiamo, ma lui fu licenziato all'età di 18 anni dalla Motown Records appena pochi mesi dopo aver firmato il contratto, perché all'epoca la casa discografica lo giudicava con un stile vago e non ancora pronto per una carriera da solista professionista. Gli consigliarono addirittura, senza mezzi termini, di fare un passo indietro e ridefinire il proprio percorso, ma non si è arreso e oggi lo ascoltiamo tra l'altro con un'altra star mondiale, Carol Jean, Still.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

Sono i Jungle con Sunshine nel nostro Che Stories di oggi. Siamo quasi arrivati al termine del primo appuntamento della settimana per quanto riguarda il nostro appuntamento su RVL la radio, ma permettetemi anche di ricordarvi che RVL la radio la potete seguire grazie al DAB Plus. Se avete questo supporto vi ricordo che copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Sorry, scusa, lo sento, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: What I Need ci porta i saluti. È arrivato il momento di chiudere che stories di oggi lunedì, ma vi invito a rimanere collegati su RVL la radio, perché tra poco dopo la redazione che ci darà le ultime notizie dall'Italia e dal mondo arriva anche lei, vi aspetta Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabi per oggi è tutto, se vi va, se vi fa piacere, noi ci risentiamo puntuali e presenti anche domani alle 19. Vi saluto con Cioffi e Carmela. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories. Tra poco su RVL la radio, Day by Day con Adriana Paratore. Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. E il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

Amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Luca Carboni, che è arrivato a 64 anni. Lui è nato infatti il 12 ottobre 1962, fa parte di tutti quegli artisti che provengono dalla scuola bolognese. Pensate che lui cominciò a suonare il pianoforte quando aveva solo 6 anni, a 22 anni esordisce vincendo il Festival Bar nella categoria Giovani 1984 con la canzone Ci stiamo sbagliando. 1992 arriva il successo Mare Mare e verrà consacrato tra i big a Sanremo proprio in quell'anno, e tra l'altro il suo album Carboni gli frutterà 3 dischi di platino e il riconoscimento miglior artista dell'anno a Vota la Voce. Nel 2013 arriva Fisico e Politico, poi nel 2015 Luca lo stesso certificato disco di platino nel 2016, poi nel 2018 Sputnik, nel 2020 la canzone dell'estate, poi ha avuto uno stop a causa di un tumore, adesso si sta riprendendo e speriamo che ricominci a produrre. Tanti auguri di buon compleanno a Luca Carboni.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre, dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni, manda un WhatsApp al 335-877-0820. Informati e scegli consapevolmente.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

12 ottobre del 2009, quando Justin Bieber, che all'epoca aveva appena 16 anni, incontrava la sua fan 14enne Hailey Baldwin, figlia dell'attore Stephen Baldwin e nipote di Alec Baldwin. Accadeva nel backstage del programma televisivo 26 Today. Ebbene, molti anni dopo cominciarono a frequentarsi e nel 2018 si sono sposati. Il primo incontro tra Justin e Hailey Bieber avveniva il 12 ottobre del 2009.

que era él.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
4: Don't worry, be happy.
5: Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it. RVL.
12: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
13: In Valle d'Aosta dalle 19 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Sulla 5 Torino-Aosta chiusura dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il Bivio per la statale 26 DIR in direzione Monte Bianco. Chiusura invece in direzione Torino dalle 21.30 alle 6 tra il raccordo per la statale 26 DIR e Aosta Ovest. In Piemonte chiusura sulla 26 dei trafori tra Gemme e Borgomanero dalle 22 alle 6 in direzione Gravellona-Toce. Al confine con la Liguria chiusura dalle 21 alle 5 tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Voltri. Chiusura anche dell'allacciamento della diramazione dalle 21 alle 5 tra Novi Ligure e il Bivio a 26 dei trafori in quest'ultima direzione. Sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiusura tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. In Liguria sulla 10 dei Fiori chiusura dalle 22 alle 5.30 tra Genova Pra e il Bivio per Milano verso Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6 chiusura tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Sulla 26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiusura tra Masone e il Bivio a 10 Genova Ventimiglia verso Genova. In Lombardia chiusura della 1 Milano-Bologna dalle 21 alle 5 tra Casal Pusserlengo e Lodi verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia chiusura dalle 22 alle 5 del Bivio a 4 a 58 per chi viaggia verso Milano ed è diretto verso Melegnano. Sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 chiusura tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Sulla 9 Como-Chiasso chiuso tra le 22 e le 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova, chiusura dalle 21 alle 5 del tratto Rovigo-Villa Marzana in direzione Bologna. Chiusura anche dello svincolo di Padova Industriale, sia in entrata sia in uscita, in entrambe le direzioni dalle 21 alle 5. Sulla 27 Mestre-Belluno, chiusura dalle 21 alle 6 tra Cadola e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. Sulla statale 14 della Venezia-Giulia dalle 20.30 alle 6, chiusura tra la variante di Fossalta di Porto Gruaro e la Tisana nelle due direzioni di marcia. In Friuli-Venezia-Giulia, sulla 23 Udine-Tarvisio, chiusura dalle 21 alle 6 tra Gemono Soppo e Carnia in direzione del confine di Stato. Per i dettagli di queste altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
14: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

0: SB già aggrovigliati e pagargli una fortuna. Ma com'è possibile? Perché praticamente negli Stati Uniti c'è un negozio che in realtà non è un negozio, è una specie di museo che però è concepito come un piccolo supermercato dove si comprano oggetti di arte contemporanea molto particolari. Tra poco ve ne parlo, state là.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RBL.

parliamo di questo negozio temporaneo che è stato allestito a Seattle, dove si trovano delle piccole opere d'arte che in realtà sono particolari, sono articoli che hanno prezzi che variano da 1 a 10 mila dollari e a differenza degli altri musei, praticamente gli artisti, questi due artisti, hanno realizzato questa sorta di negozio pop-up giocoso che vende oggetti per lo più stravaganti realizzati dagli artisti locali. Pensate che le opere sono ben 70, con prezzi che, come vi dicevo, variano da 1 a 10 mila dollari, e ci sono delle cose incredibili che si trovano lì dentro, cioè tipo, che ne so, cavi USB già aggrovigliati, un telefono fisso con connessione Bluetooth che riproduce solo canzoni degli U2, poi ci sono le uova di ceramica con le faccine. Diciamo che sono veramente tantissime le cose che si trovano in questo museo, che in realtà è un negozio. Il motivo per cui è stato realizzato è che i musei sono troppo complicati, anche capire i costi delle opere d'arte è un casino, acquistarle è tutta una procedura, invece lì è come un negozio, trovi le cose appese, trovi le cose esposte e già con il prezzo vicino, e quindi sai già quanto devi spendere, e se ti vuoi togliere uno sfizio magari puoi decidere di acquistare una di queste stravaganti opere d'arte.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo: l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Family con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Rihanna è stata presente alla settimana della moda di Parigi, ma purtroppo ci sono state delle lamentele e tra poco vi racconto quello che è successo state là. L'onda

settimana della moda di Parigi. Rihanna è stata presente, sempre elegantissima, vestita con un meraviglioso abito nero, sempre molto chic, ma purtroppo è stata criticata perché è arrivata alla settimana della moda di Parigi con tipo un'ora di ritardo. Questo è quello che è stato fatto notare da una ex partecipante, che è AJ Johnson, che era presente e ha detto: tutto bellissimo, tutto pazzesco, la sfilata in sera è bellissima, però è iniziata con un'ora di ritardo perché Rihanna era in ritardo, non ci importava aspettarla, ma la sfilata è stata comunque splendida. Al che Rihanna, quando l'ha saputo, ha replicato con una sola parola: accidenti! Che, posso dire, può voler dire tutto e può anche non voler dire nulla. È molto criptica questa risposta. Secondo voi cosa voleva dire?

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Faraptore con voi ancora fino a l'una di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Affrettati! Il 31

0: preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione. DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

this is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

nel mondo della musica e parliamo del nuovo videoclip di Taylor Swift, Passions Zero, perché il significato di questa canzone, di questo videoclip, è abbastanza interessante, come è interessante l'interpretazione che viene fatta nel video. Quindi parliamo di questo tra poco, state là.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino a congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. Ora la cronaca non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Taylor Swift il 27 settembre scorso ha presentato agli MTV Video Music Award il video del suo nuovo singolo Patience Zero, letteralmente paziente zero, che è molto interessante perché, allora, prima di tutto vede la partecipazione di attori di fama mondiale, Dakota Johnson e Colin Farrell, ed è stato girato nella sontuosa villa di Beverly Hills, che è stata venduta, pensate, per 46,95 milioni di dollari a giugno scorso. La cosa interessante è che la canzone di Taylor Swift parla di una relazione malsana con un ex tossico, e nel video ci sono lei e Dakota Johnson che si rispecchiano nella stessa storia con lo stesso uomo, l'ex tossico interpretato da Colin Farrell, quindi è un qualcosa di veramente molto molto suggestivo. Vi consiglio di vederlo perché è come un piccolo cortometraggio, lo trovate su YouTube.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, ero al bar ad aspettare comande dei

Questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL la radio.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo, applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: notte.
1: Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RBL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio, rbl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino. A letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio. Un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Assistenza internet. Presto, internet è caduto. Controlli le luci del modem. Non capisce, è caduto internet. Lo usano governi, aziende, aeroporti. Cominceranno a precipitare gli aerei. Crede che siccome internet non funziona a casa sua non funzioni più in tutto il mondo? Scusi, quale altra spiegazione ci sarebbe? Amici, questo è l'anticipo di quello che accadrà tra poco nella rubrica Casi Umani. Anche oggi protagonista commesso per play.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
3: Don't worry, be happy.
4: Ti ricordi quando is sponsored.

0: scuola di canto.
1: Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Supermercato, avete i funghi? Sì. E avete anche i non funghi? Abbiamo moltissime cose che non sono funghi. No, io cerco proprio i non funghi. Gli indico il reparto. Vede quella zona? Qui ci sono i funghi, tutto il resto sono non funghi. Annuisce soddisfatto e poco dopo prende dei carciofi. Autodenuncio in farmacia. Dottore, il farmaco che mi ha venduto deve essere scaduto, non scioglie nell'acqua. Certo che non si scioglie, questo prodotto va ingerito per via orale come è scritto nella confezione. Nulla, mutismo e rassegnazione. Quando i clienti ci chiedono se ci occupiamo di un determinato servizio e gli rispondiamo di no, questi sembrano non accettare mai la nostra risposta e sentiamo spesso risposte come «Ma siete sicuri? Io ricordo di averlo fatto qua, mia figlia mi ha detto che lo fate», eccetera. Oggi entra un cliente abbastanza recidivo in merito e dopo averci detto che lui era sicuro che noi facessimo questo

servizio che lui ricordava perfettamente di averlo fatto qua, eccetera, gli dico che non avrei motivo di dirgli di no e lui ribatte: io seguo una pagina su Facebook dove leggi di tanti commessi che lo fanno apposta a far impazzire i clienti e ci insultano. Chiudiamo qua la rubrica casi umani. Ovviamente vi ricordo che se volete anche voi raccontare un caso umano potete farlo scrivendoci su WhatsApp.

0: Amici e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL la radio. Io vi saluto, vi do un bacio, ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tutto il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
3: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino a congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. Ora la cronaca: non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio: torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
5: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
3: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RVL la radio. Daniel's Jack
1: presents Retape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel.

0: l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL. Let's go.
6: Daniel Jack presents